0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is Love con Emozione Notte.
1: Love is Love
0: con Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Love is Love. Is love. Love is Love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

Siamo sul Sole 24 Ore e dal Sole 24 Ore andiamo a scovare una notizia veramente molto interessante, appunto, che viene poi retweetata, mette in luce il cambio di passo specifico di OpenAI. Non parliamo semplicemente di un aggiornamento grafico, ma della più grande rivoluzione a livello di aggiornamenti di ChatGPT dal suo lancio del lontano 2022, mirata a trasformare ChatGPT in una vera e propria super app. Non è già così però una super app, scusatemi, eh? Questa eccellenza ha un obiettivo finalizzato chiarissimo: preparare il terreno per la questione del Borzon, cioè che secondo il rumors potrebbe arrivare entro il 2026 con una valutazione veramente strabiliante, potenziata, superiore, pensate, a 1.000 miliardi di dollari, per giustificare cifre simili agli occhi degli investitori, anche dopo i maxi record da parte dei colossi come ad esempio Amazon e Nvidia, perché anche loro ci stanno lavorando. OpenAI deve dimostrare di poter generare ricavi aziendali e ovviamente a livello massiccio. I pilastri di questa trasformazione ruotano attorno a tre colossi chiave. La chat è morta. Che cosa significa? Che l'era degli agenti e di un dirigente di OpenAI ha usato un'espressione veramente molto forte per chiarire come, ad esempio, la visione dell'azienda, il futuro non appartiene più al classico bot a cui fare domande, risposte, cioè il prompt. Tu devi realizzare un video, uno spot pubblicitario piuttosto che una canzone. Gli dai un prompt, lui ti risponde, ma secondo appunto il CEO di OpenAI no, basta, perché la super app integrerà un primo piano con dei veri e propri agenti IA in grado di pianificare ed eseguire compiti complessi multi-step in tutte le sue forme. Quindi l'integrazione totale con i grandi colossal, gli strumenti del programma che non saranno più funzionali, nascoste o prodotti indipendentemente, ma diventare il cuore pulsante dell'interfaccia, offrendo quindi all'azienda e agli sviluppatori un ambiente di lavoro integrato, potenziato all'interno. Quindi è come se tu stessi parlando, per intenderci, un po' con un essere umano.

Però qual è l'obiettivo? A lungo termine della piattaforma è fare in modo che i modelli comprendano quelli autonomi, autonomamente appunto le informazioni che, del contesto dell'utente, non appena accede al sito piuttosto che all'app di OpenAI. Quindi muovendosi verso un'interfaccia e un'interazione molto più fluida, spinta anche da interfacce vocali e avanzate. Ovviamente nelle prossime settimane vedremo i primi cambiamenti concreti sia nella versione quella web che sia quella dell'app. OpenAI sta di fatto cambiando pelle, sfidando direttamente i competitor agguerriti, perché c'è ad esempio Anthropic che ha appena annunciato mosse per la quotazione di round di funzionalità, piuttosto che le posizioni di Amazon, ma anche il sistema operativo delle stesse intelligenze artificiali. C'è ad esempio Google, lo sappiamo, sembrava di aver giocato in anticipo con la sua intelligenza artificiale ormai da qualche settimana, quasi un mese, integrata con Gemini all'interno di Google, e quelli di OpenAI non è che potevano stare fermi lì a guardare. Beh no, ma te pareva. Ormai il vaso di Pandora è stato scoperchiato e andiamo via così, pronti via.

Amico adolescente, ma non solo, va bene anche per gli adulti perché mi sembra che molti di voi sono molto interessati, altri lo stanno, la praticano già. Stiamo parlando dell'arrampicata. Allora, così almeno non stai dietro allo smartphone, non solo esci da quella stanza, ma alleni anche la mente e riesci a capire che non c'è oltre qualcosa di bello, qualcosa di molto più bello, oltre lo schermo. Oh, allora, amici radioascoltatori, la storia dell'arrampicata perché comunque quando arrivi alla vetta pensavi di non potercela fare, invece dai, che ce l'ho fatta, che è bella questa cosa. Diciamo che l'arrampicata sposa esattamente l'atteggiamento degli adolescenti nella preoccupazione interna e della paura e anche della sfida fisica estrema, ma anche del controllo di se stesso, trasformando lo stress in adrenalina positiva, gratificante. Perché comunque cos'è che ti dà l'adrenalina? Generalmente è giocare col videogioco, devi superare, devo fare l'upgrade. Invece in realtà qui sei proprio tu che sei al centro ed è proprio questa la forza, la bellezza. Allora c'è chi lo fa fin da bambino grazie al nonno. Ciao Pasqualino. Ciao Simone, come altri hanno scritto nella pagina ufficiale, anche io soffro di vertigini, non se ne parla, ma faccio altro. Ma quello poi sicuramente, poi ognuno trova il suo, voglio dire. Allora, un salto anche su WhatsApp, grazie alla regia di Milano. Ciao Simone, non ci ho mai pensato di questa cosa dell'arrampicata, quasi quasi a 60 anni ci provo. Ma io credo che, guarda, penso che sia possibile, cioè ognuno di noi può avere la consapevolezza e anche l'opportunità, tra l'altro. È vero che magari non farai la scalata che avresti fatta a 30, magari a 60 è diverso, però vuoi che non ci siano dei corsi?

Cambiamo completamente argomento e voglio parlare con voi di un argomento che a me ha sempre riguardato da vicino nella mia disabilità. Parliamo di insegnanti, di adulti, di adolescenti, quindi di studenti disabili e quindi anche dei professori, quindi di insegnanti, dei loro rapporti e vincoli con i minori e quindi con quegli adolescenti e quei professori insegnanti che sono appunto di sostegno. L'articolo tocca infatti i nodi storici di questa complessa macchina organizzativa. È vero che la scuola è chiusa, ma non è vero che comunque i professori e gli insegnanti hanno questi 3 mesi, come abbiamo scoperto ormai sappiamo perché comunque ci sono tra gli esami. Poi la fine di agosto mi sembra che riprendano anche gli esami di riparazione, quindi poi c'è anche da fare il cosiddetto calendario, no? Scolastico, quindi insomma, ecco. Ma la crescita costante dei numeri, negli ultimi anni il numero di alunni con disabilità certificata nelle scuole italiane, pensate che è cresciuto in modo esponenziale. Questo non è necessariamente, secondo l'articolo, dovuto ad un aumento della patologia, ma a una maggiore efficacia e tempestività della diagnosi, grazie ovviamente anche alle normative vigenti. Di riflesso però che cosa c'è? C'è la richiesta di ore e di docenti di sostegno e aumento vertiginoso veramente del metodo sotto pressione di bilancio dello Stato e la capacità di organizzare a livello ministeriale. Uno dei vincoli, secondo l'articolo, quelli burocratici, e ovviamente non poteva essere altrimenti, perché i posti stabili calcolati inizio anno e coperti da docenti di orario, poi c'è da calcolare i posti aggiuntivi che vengono attivati ogni anno per rispondere alle reali esigenze delle scuole e quindi alle sentenze dei tribunali, perché spesso che succede, sollecitate dai familiari per ottenere appunto il maestro, il professore di sostegno. Poiché però una fetta enorme di posti di sostegno viene attivata solo in deroga, questi posti non possono essere utilizzati per le immissioni in ruolo stabili, per intenderci. Il risultato è che circa la metà delle cattedre di sostegno in Italia viene assegnato in tempo determinato. Il meccanismo dei posti in deroga generano un enorme turnover. Ogni anno scolastico migliaia di studenti con disabilità cambiano docenti e di sostegno. E io questo l'ho detto veramente ogni volta che magari tocchiamo questo argomento, sì, perché magari ti va bene perché durante quell'anno scolastico il maestro, il professore di sostegno che due palle, però magari ti può capitare quel maestro, professore di sostegno con il quale ti ci trovi bene, ma per capirlo arriva verso gennaio o febbraio. E poi, come tutti gli anni, vedete, io ho 47 anni e io ho iniziato ai miei studi metà degli anni 80, ma le cose non sono cambiate per niente, fondamentalmente. E poi, grazie a mio padre che si batté per l'Umbria, Centro Italia, per farmi avere il maestro di sostegno, perché in Italia fu il primo in Umbria. Quindi, insomma, tanto per dire, ecco. Ma quindi la disabilità è del docente e anche per in attesa delle nomine di applicarsi, insomma, no? La mancanza di continuità didattica è uno dei disagi più lamentati delle famiglie e delle associazioni, poiché spesso è appunto come vi ho testimoniato, magari ti viene in mente che ti ci trovi bene, ma soltanto quasi alla fine dell'anno. Nonostante l'alto numero di aspiranti, c'è un forte squilibrio geografico e di specificazione. I corsi, infatti, poi a livello nazionale sono ben diversi. I vari genitori hanno provato a introdurre veramente riforme, come la recente possibilità per le famiglie di chiedere la conferma del docente supplente dell'anno precedente o di nuovi decreti sull'inclusione, ma l'applicazione pratica si scontra sempre con che cosa? Con i rigidi vincoli, quelli finanziari e con la normativa sui concorsi e sulla gradualità, che non permette sicuramente le deroghe fluide e al principio del punteggio e dell'anzianità di servizio. Questo è un po' quello che accade e purtroppo non è cambiato nulla dagli anni.

Summer is Magic, certe brutte abitudini. Stavo dando un'occhiata nella pagina ufficiale, nei messaggi che stanno arrivando. Certe brutte abitudini burocratiche non cambiano mai, avete perfettamente ragione. Soprattutto ci rimette chi c'ha bisogno. Sì, è proprio così, riferito ovviamente alla discontinuità didattica per le persone con disabilità, non soltanto visiva, ma proprio disabilità in generale. Amici, il gallo di Simone Estivo termina qua, almeno per oggi. Ci sentiamo dopodomani, come sempre, il 25, va bene? Che sarà un giovedì. Ciao ragazzi, Giuseppe, ora tocca a te.

0: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi sabato 20 giugno 2026. Ringrazio Antonello che mi ha ceduto la linea dopo che abbiamo ascoltato il suo salotto dell'artista. Quest'oggi promo chissà cosa vi regalerà. Questo per scoprirlo dovete solo rimanere all'ascolto e ascoltare tutti i vari brani che abbiamo deciso di regalarvi quest'oggi. Per interagire con me e esprimere le vostre preferenze potete farlo scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che promo questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena il martedì, non è mai troppo presto, dalle 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potrete ascoltare su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle ore 4:30 in poi. E allora iniziamo subito a raccontarvi le prime preferenze di quest'oggi. Sono quelle di Donatella, precisamente del 6 giugno 2026. Side 74. Tutto ok. Rari dal tacco. BR letto di vetro. Le arti se i bimbi non nascono. Anastasia, Animor 24, strega. Blind, bomba nera. Iole, al primo posto mette in parità. Side 74, tutto ok. Tutto tace, questo suono, che lo propone anche come disco promo. Lingue, triste. Al secondo posto, sempre in parità, mette. Nikon, promessa proibita. RR RAR dal tacco. Quest'oggi Danto Radio come disco promo ha deciso di promuovere Le arti se i bimbi non nascono, che potrete riascoltare in rotazione dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

0: Iniziamo subito il nostro viaggio musicale qui su Danto Radio con Promo. Inoltiamoci nel cuore musicale e lasciamoci trasportare dalla bellezza, dalla profondità e dalla riflessione che ogni brano può trasmettere a ognuno di noi. Il primo brano di quest'oggi vogliamo parlarvi di Alberto Bertoli insieme a Mirko Casadei, L'amore in R. Il brano nasce dalla volontà comune di celebrare un'identità territoriale che è prima di tutto un'attitudine dell'anima. Il tema portante della canzone è il superamento dei confini attraverso l'amore, che può essere per un amico, per una donna, perché no, per una terra. Quel trattino che separa graficamente l'Emilia dalla Romagna diventa qui il punto di fusione, un ponte che unisce due storie, due modi di intendere la vita e la musica. Alberto Bertoli infonde nel pezzo sua anima rock, la sua profondità reflessiva, mentre Mirko Casadei esplode con l'allegria e la forza del suo folk, creando un equilibrio perfetto che profuma di festa, di asfalto e di radici profonde.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

0: Scopriamo insieme invece cosa ci vuole raccontare Anna Castiglia. Il brano si intitola Miru. Come ci si sente quando ci si spoglia delle barriere interiori, lasciandosi trasportare da un amore che rompe, sfida i nostri schemi mentali. Anna Castiglia canta di questo senso di libertà, Imiru, trasportandoci un incontro inaspettato che riesce a travolgere le difese emotive e le formalità che imponiamo a noi stessi. E allora lasciamoci trasportare da questa voce e cerchiamo di captare quello che ci vuole trasmettere e ci vuole.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di

0: favola. Da un quadro ti miro, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Ora vi parliamo di Banfi. Il brano si intitola Lady Laura. È un brano pop moderno che racconta una figura femminile idealizzata, luminosa, quasi magnetica. Una lady che rappresenta desiderio, fascino, crescita personale. Il significato emerge più dal tono che dall'identità sonora che da una narrazione esplicita. È un ritratto emotivo, immediato, costruito per colpire al primo ascolto. Allora lasciamoci colpire dal primo ascolto da questo brano. Il brano non presenta una trama narrativa complessa, come spesso accade nel contemporaneo. Lady Laura è una figura simbolica. Allora buon ascolto e fateci sapere cosa ne pensate di questo.

Melanco, Sbaglio spesso è un brano che racconta le dinamiche tossiche, contraddittorie di una dipendenza affettiva in cui il benessere emotivo si confonde progressivamente con l'alienazione, l'abbandono, una condizione sospesa descritta con immagini forti e dirette che sostituiscono il senso di smarrimento vissuto dal protagonista. Dal punto di vista musicale e testuale, la canzone si sviluppa attraverso continui contrasti. Il ritornello presenta un'impronta più immediata, leggera, mentre le strofe sostenute da frequenti stacchi strumentali accompagnando un percorso di progressiva consapevolezza. Il protagonista si confronta con le conseguenze di un legame che continua a difendere nonostante appartenga ormai più all'immaginazione che alla realtà. E allora ascoltatevi questo brano.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Stiamo cercando di farvi ascoltare tanti bei brani, devo dire uno più bello dell'altro, ma ce ne sono veramente tanti, ma noi abbiamo cercato di fare il possibile per regalarvi emozioni, riflessioni, perché poi ogni brano riflette, ci fa riflettere e trasmette una profondità e dà diversi messaggi che ci portano ad interfacciarci con la nostra anima, con la nostra persona. Per ascoltare Tanto Radio lo potete fare scaricando l'applicazione attraverso il vostro smartphone, cercando Tanto Radio, oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa avvia Tanto Radio, www.tantoradio.it. Potete seguirci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Tanto Radio Sardegna. Se volete interagire con me e esprimere le vostre preferenze, potete scrivermi al 333-9648-645, perché no, potete scegliere anche il disco promo che poi potrà andare in rotazione qui su Tanto Radio, oltre a sceglierlo anche Tanto Radio naturalmente. Vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena il martedì, non è mai troppo presto, dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo appuntamento lo potete ricordandovi che lui ogni da lunedì al venerdì lo potete ascoltare col suo programma, non è mai troppo presto, dalle 4:30 in poi. Naturalmente lo salutiamo, salutiamo tutti gli ascoltatori di Disabili International Radio e tutte le radio che si collegano. Allora noi proseguiamo a parlarvi ora di Calmè, Laura, Dietro le nuvole. Il brano racconta la scelta coraggiosa di credersi in se stessi, di rialzarsi dopo una caduta, abbandonando la semplice resistenza per abbracciare una vera rinascita interiore. Un invito a non arrendersi, a trasformare il dolore in fiducia e a con la certezza che la luce è sempre pronta a tornare, nascosta proprio dietro le nuvole.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglese dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero i ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista, con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze, in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La macina della risacca di Andrea Molesini. Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore, raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando il secolo. Momenti cruciali della storia italiana vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Una scrittura, quella di Molesini, potente, musicale, poetica, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Danto Radio. Amore per la musica.
3: Ora vi parliamo di Cara, fuori dai club. È nata dopo circa un anno dall'inizio di un percorso di terapia. Ne è stata una tappa fondamentale. Ricordo grazie a lei di essermi riscoperta, capace di una leggerezza che non mi era più familiare da tempo. Questa canzone parla di un desiderio che non vuole essere tenuto a freno, di continuare a cantare anche con la musica alta che esce dalle casse. Attese, incontri, delusioni, ritorni che anche se non dovessero portare da nessuna parte, di certo permetteranno sempre al cuore di ripartire, di dettare le regole. Ma all'alba è tutto come era ieri e questa è una delle mie paure più grandi. Mi hanno sempre spaventato di più i rimpianti dei fallimenti, l'idea di non imboccare una strada per un solo forse o di lasciare un desiderio in cassetto al prendere polvere.

Ora che parliamo di Lai Hong, abbiamo Anime, una generazione spesso giudicata per l'apparenza, per il rapporto con il denaro, per la vita sociale, per il club, per estetica, per lo status, ma sotto quella superficie c'è qualcosa di più profondo: sentimenti, contraddizioni, bisogno d'amore, identità, appartenenza. Sembra che pensiamo solo ai soldi, ma abbiamo anime, diventa così il messaggio centrale del brano. Una frase semplice e potente che ribalta il pregiudizio. Abbiamo anime è un brano reggaeton che celebra condivisioni, convivenza in una società multiculturale.

Allora, Lemuri, il visionario. Il brano si intitola Parlami. È un brano che racconta la sensazione di profondo isolamento, solitudine che si può provare vivendo nella realtà quasi dissopatica delle metropoli contemporanee. La canzone vuole essere il grido d'aiuto di chiunque si trovi a vivere circondato da una società fatta di maschere da indossare in ogni occasione, ma priva di una reale empatia nei confronti degli altri.

breve parliamo di Robby. Restiamo qui, house, rap, dance. Il brano racconta di quella forza immensa che scaturisce dentro il cuore di ogni persona proprio quando sembra tutto finito nell'oscurità che rischia di prendere il sopravvento. Si può riaccendere quella luce splendente soltanto quando si sta insieme.

Ora vi parliamo di Mazza, Ista Lova. È un brano che racconta l'amore ai tempi dei social, fatto di attenzione, intermittenze, bisogno di conferme, relazioni costruite più sull'apparenza che sulla realtà. Il brano dipinge una figura femminile definita Ista Lova, una ragazza che vive emozioni e relazioni attraverso lo schermo, che cerca attenzione solo quando ne ha bisogno e che alterna presenza e distanza, creando un rapporto instabile e sbilanciato. Dall'altra parte c'è chi desidera autenticità e si accorge che dietro l'immagine perfetta si nasconde un vuoto emotivo. Il testo affronta temi molto attuali, relazioni usa e getta, bisogno di approvazioni online, confusione tra amore e desiderio, dipendenza affettiva, difficoltà di distinguere ciò che è reale da ciò che è costruito per i social. E quindi è un brano che non demonizza social, ma racconta la presa di coscienza di chi smette di rincorrere qualsiasi artificiale e sceglie la realtà.

Ebbene sì, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, anche quest'oggi promo novità discografiche della settimana è quasi giunto al termine, sabato 20 giugno 2026. Spero che avete gradito tutti i brani che abbiamo scelto quest'oggi. Fatecelo sapere scrivendomi al 333-9648-645, esprimendo le vostre preferenze, perché no, anche il disco promo che poi potrebbe andare qui in rotazione su Danto Radio. Ringrazio Antonello in regia e naturalmente vi ricordo che questo programma, la puntata di promo, se volete la potete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, con il quale lo salutiamo e salutiamo tutti i suoi radioascoltatori e ascoltatrici e tutte le radio che si collegano ogni giorno dal lunedì al venerdì, ricordandovi il suo appuntamento Non è mai troppo presto, anche qui su Danto Radio, che viene trasmesso dalle 4:30 in poi. Ricordandovi che Danto Radio lo potete ascoltare attraverso i vostri smartphone Android e iOS, cercate Danto Radio, attraverso Alexa chiedete Alexa via Danto Radio, oppure attraverso il nostro sito www.dantoradio.it. ricordandovi che abbiamo anche le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Allora, prima di salutarvi e rinnovare il nuovo appuntamento con le novità discografiche della settimana, la prossima settimana vi parliamo di Romance 99. Problemi è un brano intenso, introspettivo, psicologico. Il pezzo racconta una relazione d'amore vissuta come specchio emotivo. L'artista, relazionandosi con la donna amata, scopre parte di sé che non aveva mai guardato davvero. La figura femminile diventa una chiave di lettura interiore, uno strumento per decodificare fragilità, paure, desideri e crescita personale. Allora, buon ascolto e ciao e alla prossima!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: E ormai l'ultima parte, anche oggi abbiamo il nostro amico Leonardo. Buongiorno Leonardo, buongiorno a te, un applauso.
3: Un po' pianino sto applauso. Mamma mia, che presentazione.
2: Vabbè.
3: Ciao Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
2: Ecco, buongiorno, anche oggi si parla di...
3: Allora, riprendiamo il discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, cioè quello relativo alla fibra alimentare, non quella che ci serve per lavorare con internet e così via, che è altrettanto importante, ma questa qui sicuramente riguarda la nostra salute, è molto più importante, ovviamente.
2: Sì.
3: Allora, magari facciamo un piccolo assunto.
2: Sì, così facciamo un riassunto veloce, sì.
3: Sì, per capire che cos'è. Allora, praticamente noi parliamo oggi di qualcosa che noi mangiamo tutti i giorni, ma cui probabilmente cioè non diamo una valenza, un'importanza, perché praticamente è quando noi mangiamo la fibra, questa qui passa direttamente nel nostro corpo senza essere praticamente assorbita, no? Quindi, ma perché i nutrizionisti la ritengono così importante, fondamentale? Perché praticamente è come uno spazzino, cioè allo stesso tempo dà una ripulita al nostro intestino, che è chiamato anche il secondo cervello, no?
2: Sì.
3: Ed è molto importante, perché ricordiamolo bene che nel nostro intestino passa il 70% delle nostre difese immunitarie, quindi è fondamentale trattarlo bene questo intestino. Noi molte volte non lo facciamo perché mangiamo schifezze di tutti i generi, eccetera eccetera. E allora, per capire bene, ed eravamo rimasti qui più o meno l'altra volta, diciamo che le fibre sono di due tipologie, solubili e insolubili. E magari dopo una canzoncina entriamo di nuovo nel discorso.

0: Eccoci qua, il brano lo dice chiaro che non si può stare.
1: Non si può stare senza di te, Giuseppe, senza di te è impossibile. Se non c'eri bisognava inventarti.
0: Va bene, dai.
1: Allora, ovviamente sono i Pooh, eh.
0: Certo, continuiamo.
1: Allora, al nostro discorso, abbiamo detto che la fibra si divide, la possiamo dividere in fibra solubile e insolubile. Allora parliamo della fibra, la cosiddetta fibra solubile, che è praticamente una specie di gel che ci protegge il nostro intestino. Si chiama così perché ovviamente si scioglie, solubile vuol dire che si scioglie, dove si scioglie? Con l'acqua, creando una sorta di gelatina all'interno del nostro sistema, del nostro stomaco, diciamo. E che cosa fa questo gel? Diciamo, ha una funzione importantissima, che è quella di assorbire gli zuccheri e i grassi. Cosa significa questo? Che praticamente, per esempio, può evitare i picchi glicemici, che sono importantissimi ovviamente per il controllo della glicemia, eccetera. Aiuta anche inoltre, ovviamente, per quanto riguarda gli zuccheri, per quanto riguarda i grassi, tiene a bada il colesterolo cosiddetto cattivo, cioè praticamente lo cattura prima che entra nel sangue, in circolo nel sangue. Per fare un esempio, cosa può assomigliare, così abbiamo una visione, diciamo, è che è come quando si prepara una mela cotta, no? Che è molto, come dire, gelatinosa, no? Ecco, questo ci fa ricordare che cosa potrebbe essere la fibra solubile. Dove la troviamo questa fibra solubile? Solitamente si trova nell'avena, nei legumi, nelle mele, negli agrumi, nelle carote, quindi è di fondamentale importanza. Poi abbiamo la cosiddetta fibra insolubile, che io la definisco la scopa, no? Quella che pulisce. Praticamente spazza, dai, diciamo, e funziona come una spugna che assorbe praticamente l'acqua e aumenta di volume, accelera il transito intestinale. Quindi assorbe acqua, cosa vuol dire? Che gonfia l'intestino, può ridurre anche magari la sensazione della fame, no? Ci dicono tante volte che è bene mangiare prima di iniziare il pranzo, la cena, di prendere una bella insalata, no? Che così già possiamo gonfiare un po' l'intestino, no? Ecco, questo avviene perché assorbendo l'acqua, quindi ci può dare questa sensazione. È il segreto per la regolarità quotidiana e per la salute del colon soprattutto. Quindi si dice che previene la pigrizia intestinale, quindi pulisce le pareti dell'intestino da che cosa? Dalle tossine che si vengono a creare durante i processi metabolici. Ecco, poi magari nella prossima canzone andiamo ancora con questo argomento.
2: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole, concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole.

0: Questa è Povia, Giuseppe Povia con Vorrei avere il Be.
1: Vorrei avere il becco, caro Giuseppe. Ce l'hai il becco?
0: Il becco, la barba. Bene,
1: Giustamente.
0: ritorniamo a noi.
1: Torniamo al nostro argomento della giornata. Allora, stiamo parlando sempre della fibra. Allora, della cosiddetta fibra insolubile, quella quindi che non si scioglie. Per fare un esempio, è riconducibile alla buccia dura delle verdure, no? Che praticamente rimane croccante anche dopo la masticazione. Questa struttura rigida proprio è la cosiddetta fibra insolubile. Dove la troviamo? Generalmente nei cereali integrali, la crusca di frumento, le verdure a foglia verde, frutta secca, che è importantissimo, ragazzi, bisogna mangiarla assolutamente, e la buccia di molti frutti. Ok? Ecco, allora, torniamo un po' in senso generale, quindi alla fibra, qual è il superpotere della fibra? Ce n'è un altro, che è quello di nutrire il microbiota. Allora, negli ultimi anni, diciamo, la scienza, ci sono stati degli studi e gli scienziati hanno scoperto che nell'intestino, oltre ai cosiddetti batteri cattivi, esistono i cosiddetti batteri buoni,
0: Ah, i
1: cioè il
0: buoni e cattivi.
1: microbioma.
0: Sì.
1: Sì, e questi batteri buoni regolano il nostro sistema immunitario, l'umore e persino il metabolismo. E qui magari ci possiamo ricondurre a un argomento che abbiamo trattato tempo fa, che sono i probiotici, che sono fondamentali, i cosiddetti batteri buoni. Ecco, esatto. Quindi quando mangiamo la fibra portando del cibo ai nostri soldati interni, perché noi all'interno abbiamo dei soldati, no? Che combattono per noi anche se noi non lo sappiamo. Quando i batteri digeriscono la fibra attraverso la cosiddetta fermentazione, producono sostanze benefiche, gli acidi grassi a catena corta, che proteggono in un certo senso l'intero organismo dalle infiammazioni. Mangiare fibre, in poche parole, significa coltivare un giardino interno molto sano. Quindi questo è
0: Ah.
1: importantissimo. Quando e come dobbiamo prenderla? Gli esperti raccomandano circa 30 grammi di fibra al giorno. In media, la maggior parte delle persone moderne ne assume a malapena la metà, siamo pigri da questo punto di vista. A causa dei cibi che noi mangiamo, che sono raffinati, quindi sono la quasi totalità industriali. Come si può raggiungere i 30 grammi senza usare magari una bilancia, no? Ecco, per esempio, a colazione, sostituiamo, diciamo, i cosiddetti biscotti così
0: Lo
1: raffinati,
0: zucchero,
1: no?
0: eccetera. Sì,
1: Per non fare pubblicità, il cosiddetto la famiglia Bella, il mulino, eccetera, eccetera, no? Con una bella tazza di fiocchi d'avena o del pane integrale, magari accompagnato da un frutto fresco con la buccia, questo è importantissimo. A pranzo, per esempio, fare in modo che metà del piatto sia sempre occupato da verdure, e anche queste sono fondamentali, esempio come una bella porzione di cicoria, che oltretutto è amarognola, fa bene anche al fegato, bietole e broccoli, che sono antitumorali per eccellenza. Quindi integrare, non mi viene la
0: Integrare,
1: parola questa
0: sì.
1: mattina, 3-4 volte a settimana con i legumi, una ciotola di zuppa di lenticchie, ad esempio, di ceci, è un vero una vera manna per il nostro intestino. Se si decide di aumentare le fibre, lo dobbiamo fare però gradualmente, e soprattutto di bere molta, ma molta acqua, soprattutto in questo periodo che fa
0: Eh beh,
1: caldissimo.
0: certo.
1: Va bevuta sempre, ma in questo periodo
0: Maggior
1: in
0: ragione.
1: maggiore modo. Quindi, perché se non si beve l'acqua, si rischia di fare da tappo, cioè, quindi si ha l'effetto opposto.
0: Contrario.
1: Ok? Quindi, per, se vogliamo concludere un po' questo discorso, dobbiamo prenderci cura della nostra, per prenderci cura della nostra salute non richiede sempre formule magiche o cose astrose. Spesso basta tornare alle cose semplici che facevano i nostri nonni, no? Eccetera, no? Le cose genuine, no? Quindi mangiare fibra, cibo integrale soprattutto, non raffinato. Perché nel cibo raffinato vengono escluse tutte le sostanze più buone, no? Che noi invece pensiamo che siano quelle meno buone. Quindi che magari la prossima volta che sgranocchiate una mela o mangerete un piatto di pasta integrale, non pensate solo al gusto, ma sapete che state facendo un regalo immenso al vostro corpo. E io vi lascio con questo messaggio. Ragazzi, fate della prevenzione, che è fondamentale, vero Giuseppe?
0: Facciamo la prevenzione e andiamo al mare con Gente di Mare di Raff. Ciao!
1: Ciao Giuseppe!

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490. E allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: can never have too many tools. Shop DeWalt Deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: Rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960 negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì, con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro, nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noah. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente. Palazzo Chigi resta quindi in silenzio, difendendo la linea tracciata. Washington e Teheran hanno aggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Dalle vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento, deceduto anche l'aggressore. L'afa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi e vittime. 2 bambini di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita in Francia dopo essere rimasti in auto per lungo tempo nel garage di famiglia. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno ponte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La libertà spaventa più di una prigione, e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, camminerei

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Buongiorno dalla redazione. Omicidio in piena notte nel napoletano. Un 21enne è stato ucciso da un colpo di pistola sotto casa in via Caprera 14. Secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto il giovane al torace, deceduto poi dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. È tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'agente avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra, una caduta fatale, e caccia al conducente dell'auto pirata. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Il caponegoziatore di Teheran specifica: Hormuz sarà gestito dall'Iran. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa. Emergenza caldo anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso. Domani saranno 15. Tornano le norme per lo stop delle attività e cassa integrazione per le ondate di calore. Mondiale di calcio, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince una gara lunghissima interrotta 2 ore a causa dei fulmini. 3-0 nel segno di Mbappé. Doppietta anche per Messi nella vittoria dell'Argentina sull'Austria. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che segna 3 gol al Senegal. L'Algeria batte 2-1 la Giordania. È tutto, a più tardi.

Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo To.

0: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, che piano piano si sta avvicinando alla fine di questa stagione. Preparatevi al finale col botto, non vi dico altro. Torno dentro le label italiane, torno a Bologna ed è da qui che passa il suono e la resistenza di un movimento d'arte e di cultura di suoni che vuole, e ha ben ragione direi, la libertà di genere in ogni sua direzione. Sapete come sono sensibile a certi argomenti, quindi non potevo non bussare alla porta della Elastico Records. A te Ilaria.
2: Ciao, sono Ilaria Mancosu, label manager di Elastico Records. Ormai sono 5 anni da quando abbiamo aperto l'etichetta. Siamo partite con l'Efaxia e pian piano abbiamo allargato la sfamiglia. Oggi fanno parte del roster anche Santa Viola e Calasina, un duo fortissimo al suo debutto col primo EP, Teche di Cristallo. Hanno un sound elettronico, groove pazzeschi e due personalità eccentricamente favolose. Il 27 febbraio è uscito il remix di Lotto Sempre dell'Efaxia con BPM più aggressivi. L'Efaxia stanno lavorando a nuove produzioni molto forti, è già da più di un anno che producono pezzi in italiano e molto politici, molto attuali. Il 27 marzo arriverà anche il nuovo singolo di MC Neil, Gestita Male. Anticipa il prossimo EP, Ouch, che vedrà la luce e l'ascolto a partire da metà aprile. In cantiere ci sono anche le Cadaveri Squisite col nuovo singolo Disagio, sempre una produzione di Marzia Stano per la musica e i testi delle fantastiche Cadavere. Noi siamo qui, siamo queer, lottiamo sempre, e facciamo il meglio che possiamo per portare avanti questo progetto con le nostre piccole sole forze.
0: Grazie Ilaria, grazie a te, grazie a tutte e a tutti voi per il lavoro combattente che portate avanti. Primo artista che tiro via dal catalogo della Elastico Records e un duo, e sappiate che il glitter elettropop per niente banale e dal gusto profondamente metropolitano internazionale sarà un punto fermo. Santa Viola e Calasina, un disco come Teche di Cristallo non la manda certo a dire, a rogo tutte le maschere della piazza e del perbenismo, la provocazione è di casa. Santa Viola e Calasina con noi qui a Trans Europe Express. Dei due c'è Santa Viola. Ciao, pronto?
3: Ciao, ciao, ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao, come stai?
3: Bene, ci godiamo i primi sintomi di primavera.
0: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo male.
3: Se parte malissimo. Ci stiamo avvicinando verso la stagione peggiore per te.
0: Ma sai che io ho anche un contatore all'indietro, mi mancano circa 217 giorni al mio nuovo inverno, quindi
3: Però non al Natale, perché conoscevo chi ha il contatore per gli indietro di Natale.
0: No, a me basta finire con settembre. Senti, che dire, è impossibile smettere di ascoltare. Non so da dove cominciare, inizierei da qui. Viviamo dentro Teche di Cristallo, giusto per citare il titolo.
3: Sì.
0: E mi pare non solo evidente, ma ormai la palissiano. Sono tutti punti di vista, ma non solo quello dell'identità di genere. Parliamo di tutto: politica, coscienza sociale, morale. Sono tutte teche di cristallo oramai.
3: Esattamente, era un po' il concetto che ci affascinava, non subito così evidente, ci siamo arrivati dialogando con Calasina, però era un po' questa curiosità di presentare un progetto, un EP in questo caso, che partiva dall'idea, piuttosto che dalle singole canzoni, di poter appunto rappresentare questo progetto attraverso degli stati d'animo messi sotto osservazione in queste teche, che però poi potevano anche cambiare prospettiva ed essere le stesse personalità o di nuovo stati d'animo che da sotto le teche, garantendosi questi spazi incontaminati, sicuri, guardavano all'esterno.
0: Okay.
3: E quindi era un po' la bivalenza vista da fuori questi stati d'animo e gli stati d'animo che guardano il fuori.
0: Infatti, sai che insomma, io me l'ero segnata questa impressione, ho detto ora la condivido con loro, vediamo un attimo. E cioè, secondo me non siete tanto per romperle queste teche, più per starci dentro e giocarci. C'è tanta, mi arriva tanta dimensione del gioco in senso bello, ma anche in quel senso un po' di scherno, di smascheramento della pubblica piazza, del perbenismo.
3: Certo,
0: da dentro è facile, no, è facile un corno, però tra virgolette da dentro si può fare rivoluzione.
3: Quando ti sei garantita il dentro e ti sei, certo, capita, ti sei autodeterminata, sicuramente, certo, c'è della potenza nel dentro.
0: Vero.
3: Quando crei una rete con i vari dentro, sì.
0: E quindi a quel punto romperla la teca non serve più.
3: No, è un po', guarda, vado anche facilitandomi, perché sono poi concetti che anche pur scrivendoli e esprimendoli, sì, rimangono sempre poi indagati, non è che diventano mai nero su bianco, per quanto mi riguarda perlomeno. Però tornando appunto al concetto della teca, sì, appunto, più che romperla rimane un privilegio, prendendo in prestito, mi sono persa, la canzone, la traccia La Strega,
0: sì,
3: è un po' come se il concetto della strega, come se fosse appunto una gabbia, poi no, quella di cacciare la strega, sì, quindi un'altra teca. Ok, mi vedete in questa maniera, io questa maniera, questa mia condizione riconosciuta da voi prima che da me, io me la rigiro contro e ne, okay, faccio un potere.
0: Ok, certo. Mi colpisce dentro Pixel, c'è un passaggio e dice: Torino mi assomiglia ma non mi vuole bene. Ma sai che l'ho letta, anche perché ho questo strano rapporto con la mia città, sai che l'ho letta anche in un modo molto personale, come a dire: casa mia in fondo mi assomiglia, certo ci vivo da una vita, ma poi impone un politicamente corretto che in realtà non mi rispetta, mi fa male.
3: Pizzica. Collo alto.
0: È vero.
3: Sì, io ci sono stata ospite attraverso, cioè l'ho attraversata da ospite, perché ci sono arrivata per gli studi,
0: okay,
3: tanti anni fa. E mi assomigliava, perché sicuramente partendo dalla campagna toscana c'era tanto di quel che non avevo avuto e che avevo immaginato e che poi ho ritrovato e ho detto: insomma, esiste, cioè, sì, è tutta qua. Però poi forse ho fatto un po' ingordigia anche di tutto questo, e che tante cose poi mi si sono non rigirate contro, però ci sono un po' scivolata sopra. Con Torino si potrebbe parlare anche di ghiaccio sugli marciapiedi, che è, sì, proprio facile materialmente, sì, scivolarci sopra, sì. Però è stato un po' quell'effetto lì di dire: ma come, ma ci sono arrivata, cioè arrivi appunto a questo, togliendoci anche dallo specifico di Torino, arrivo in questo luogo, arrivo a questo punto e casco di nuovo, cioè, ma non ci arrivo mai, sono sempre per terra.
0: Vedi. Senti, c'è tanto gusto glam e si gioca tantissimo con i suoni sono veramente, hanno quel gusto retro, ma mi riportano indietro, non nell'antichità ma in un anni 90 che però sperimentano, mi sembra camminare parallelo questo concetto alle maschere. In qualche modo ti riguarda personalmente come personaggio artistico, e
3: sì.
0: Che significato ha per te, per voi, tutto questo, con la maschera, il suono di un certo glam?
3: Ci si esprime meglio, secondo me non è tanto un anonimato, cioè la mia esigenza, certo, anche della maschera, ora qui escludo Calasina, povero, però per me è un po' come andare un po' più...
0: Per me è mascherato anche lui, in senso,
3: sì,
0: bello,
3: sì,
0: in senso,
3: sì,
0: artistico.
3: Sì, sì. Se chi ascolta come adesso noi dentro il nostro dialogo lo prende in senso un po' più ampio, sì,
0: certo,
3: sono maschere, cioè, non si presenta sicuramente con il dolce vita, il jeans, con,
0: certo,
3: tutto rispetto per il cantatore di un certo tipo, ma l'esigenza di andare oltre a quel che rappresenti, a come lo rappresenti, e dare comunque una lettura che per certi potrebbe essere più specifica. Per me l'esigenza della maschera, di come vado in giro, è renderlo un po'

Questa era Bellamy di Santa Viola e Calasina, brano che campeggia dentro questo disco dal titolo Teche di Cristallo. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express, ancora dentro i corridoi della Elastico Records, e qui ritrovo un'amica, un artista che nei suoi progetti individuali si firma con il moniker

0: una, andatelo a cercare. E il suo suono elettronico punk per niente abitudinario lo ritrovo in qualche modo nell'irriverenza delle Fucsia. Il centro nevralgico della Elastico Records passa soprattutto da qui, quindi non perdiamo altro tempo. Le Fucsia sono Mariana Mona Oliboni, Poppy Pellegrini e con noi qui a Transeurope Express il piacere di ritrovarmi appunto con Marzia Stano. Ciao Marzia.
1: Ciao Paolo.
0: Come che fine ha fatto una? Madonna, quanto mi piace una!
1: Guarda, una in vacanza da un po' di tempo. Tutta la vacanza che invece Marzia Stano non si sta concedendo.
0: Allora, senti, pesco una frase decisamente purtroppo troppo attuale. Andiamo nella recente storia delle Fucsia. E l'unico colpo che non ferisce è il colpo di cassa.
1: Già.
0: Ma sai che questa deriva nuova delle Fucsia, insomma, in realtà è nuova, no, ma insomma è importante.
1: Ti ringrazio. Importante sicuramente lo è anche tanto per noi, che sta occupando praticamente la quasi totalità della nostra vita, dato che devo dire per fortuna c'è tanto seguito che ci fa sentire molto ascoltate, amate, viste. E noi non possiamo esimerci dall'esserci con la nostra autenticità e sincerità, da cui deriva anche un testo come quello di Muro di Casse, cioè un testo che nasce proprio dal bisogno di denunciare tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
0: Certo. Tra l'altro, anche per tornare a sfogliare il presente, il recente passato delle Fucsia, c'è un ritornello importante: Non mi piace la police contro ogni forma di repressione, Dancing is my politic, rivolta contro l'oppressione. E qua la mia lettura, che te la affido, dimmi che ne pensi. Questo brano che riporta l'arte e l'espressione umana in senso esteso, quella pacifica, libera, romantica, al centro della società. Che genere di esseri umani stiamo diventando? Secondo te questa lettura è giusta?
1: Sì, è giusta. Chiaramente è un ritornello che sintetizza un po' il nostro manifesto politico. La musica e la danza sono la nostra forma di ribellione, di politica, certo, come metafore della libertà, della libera espressione del corpo.
0: Certo.
1: E delle soggettività che vengono invece represse dal governo, dallo Stato attuale e dalla polizia come strumento del governo, perché poi di fatto la polizia non è altro che uno strumento repressivo del governo. Dovrebbe nascere per proteggere e difendere i cittadini, ma in realtà, come Genova e come Torino e come tante altre circostanze ci hanno mostrato, tante volte invece non solo non accolgono le istanze e i bisogni della gente, ma anzi sono contro la gente, contro di noi. Perciò ci teniamo a dichiararci in un certo senso antimilitariste. Poi è chiaro, c'è anche, scusami l'uso del termine, lo sbirro buono e l'ufficiale corretto che fa il suo lavoro, però è una forma di generalizzazione che ci concediamo in questo senso, quindi una licenza anche poetica, che però ha lo scopo di dichiarare la nostra ostilità verso un certo modo di utilizzare il potere.
0: Ok, secondo te Marzia, secondo te oggi la musica può ancora fare battaglia sociale, non dico politica, ma proprio sociale? Poi cioè, può deviare il corso di una scelta di massa?
1: Beh, sì, perché la musica è comunque una forma di cultura, è una narrazione, quindi come tutte le grandi vecchie narrazioni, plasmano un'idea, plasmano una maniera di pensare, plasmano un modo di agire anche. Certo. Banalmente, una canzone può farti venire voglia di scendere in piazza, o può farti venire voglia di andare a votare, o può farti venire voglia di baciare una persona, cioè, certo, nel senso, la musica può determinare delle scelte, quindi assolutamente una responsabilità molto grande quella che hanno gli artisti e le artiste, perché determinano in un certo senso anche il pensiero e di conseguenza l'azione.
0: Certo, ma non so come ti facevo questa domanda un po' provocatoria, perché in realtà siamo immersi in una continua, in continuo disinteresse, in un continuo, cioè, musica come sottofondo, in realtà è anche la musica molto omologata, soprattutto nei grossi mezzi di informazione. Quindi ti facevo quella domanda per sapere che rapporto hai anche, che rapporto avete anche, insomma, contro questo mostro che è il disinteresse, la disinformazione anche sul piano artistico.
1: Beh, noi ci siamo tirati abbastanza fuori da un sistema musicale e di mercato che è poco interessato alla trasformazione sociale.
0: Certo.
1: Io, tu sai bene, vengo da un percorso differente e sono contenta di essermene, come dire, tirata fuori, perché era una lotta contro i mulini a vento.
0: Certo.
1: Quindi adesso con Faxia siamo una realtà che si autoproduce, perché l'etichetta che ci produce è la nostra, cioè l'abbiamo fondata noi, quindi abbiamo le nostre regole e puntiamo i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono sempre l'autenticità, la sincerità, certo, non certo la vendita o i numeri.
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: siamo proprio su, cioè abbiamo creato un nostro mondo che sicuramente è di nicchia, piccolo, invisibile, non muove niente a livello economico e quindi magari muove anche poco dal punto di vista poi della trasformazione, ma siamo anche molto fiduciose che, come sta succedendo, dal basso la gente poi condivide quello di cui ha bisogno, e nel condividerlo lo appoggia, e nell'appoggiarlo lo fa esistere, perciò noi esistiamo e stiamo crescendo anche tanto.
0: Io vado a pescare 1312 e tra l'altro bel video che troviamo in rete, all'ennesima mia lettura di come l'arte dovrebbe tornare centrale proprio nel dialogo quotidiano di tutti noi, ogni giorno. Grazie Marzia Stano, grazie alle Faxia per essere state con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie, ciao.

E questa era 1312, il nuovo singolo delle Faxia. Grazie a loro, grazie a Santa Viola e a Calasina, grazie al prezioso lavoro dell'Elastico Records. Che grande puntata. Trans-Europe Express finisce qui, torna settimana prossima. Questa volta il focus lo dedico ad un disco gigante, potente, che di questi tempi dovrebbe essere fissato a fuoco nelle vene. Parliamo di Gaza, parliamo di genocidio, parliamo di esilio, parliamo di tutte le guerre degli uomini. Yiddish Blues, per me il piccolo grande capolavoro firmato da Giovanna Famulari, Michele Gazic e il grandissimo Moni Ovadia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960, negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012, matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì, con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953, l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon martedì 23 giugno con il GR delle buone notizie. Ogni anno l'Europa celebra la giornata della musica, nata per portare la musica fuori dai teatri e dalle sale concerto. Questa ricorrenza invita cittadini, istituzioni e comunità a riconoscere il valore universale di uno dei linguaggi più antichi e condivisi dell'umanità. Ma accanto alla dimensione culturale e artistica offre anche l'occasione per una riflessione più profonda, ossia quale ruolo può avere la musica nella crescita delle nuove generazioni. Per molto tempo l'educazione musicale è stata considerata un arricchimento. Oggi però le neuroscienze mostrano che la musica non rappresenta semplicemente un'esperienza estetica, ma uno strumento capace di incidere concretamente sullo sviluppo cognitivo, linguistico, relazionale ed emotivo dei bambini. Morgan Freeman sbarca nel mondo della musica col progetto Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. L'attore che ha curato l'album e partecipato vocalmente alla prima traccia vanta una grande carriera, vincitore di Oscar e Golden Globe, è comparso in molteplici film e spettacoli teatrali a Broadway, narrato documentari, promosso cause ambientali e campagne politiche. E ora, un anno dal traguardo dei suoi 90 anni, si apre alla musica. Un atterraggio inatteso nel cuore della Sicilia ha subito catturato l'attenzione di fan e curiosi. Paul McCartney è arrivato a Palermo a bordo di un jet privato, facendo registrare uno di quegli episodi che in poche ore diventano virali sui social. Secondo quanto comunicato, l'ex Beatles è atterrato nei giorni scorsi all'aeroporto palermitano Falcone Borsellino. Dopo lo sbarco, McCartney si è anche fermato per uno scatto insieme al personale dello scalo, un momento poi condiviso direttamente sui canali social ufficiali dell'aeroporto. Il Grinch sarebbe pronto a tornare, secondo indiscrezioni. Jim Carrey è in trattative con il regista Ron Howard della Universal per la realizzazione del sequel del cult natalizio tratto dal libro per bambini del 1957. Il progetto al momento senza titolo e non si hanno dettagli sulla trama. Una cosa però è certa, Carrey rivestirà i panni del burbero mostriciattolo verde. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì in mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No, dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buongiorno dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'agente avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra e caccia al conducente dell'auto pirata. Omicidio in piena notte a Napoli. Un 21enne incensurato è stato ucciso da un colpo di pistola sotto casa. Secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto il giovane al torace, deceduto dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. Rebus nucleare in coda ai colloqui tra Iran e Stati Uniti, andati in scena in Svizzera. Gli Stati Uniti sono convinti che Teheran accetterà le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Teheran però non conferma. Gli Stati Uniti formalizzano intanto la revoca delle sanzioni petrolifere contro l'Iran per 60 giorni. Crescono i timori per un'escalation del conflitto in Ucraina che coinvolga anche la Bielorussia. Putin e Lukashenko annunciano infatti a breve un summit contro Zelensky. Intanto almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Kiev ha diramato un allarme aereo nelle prime ore di stamattina, invitando i residenti a cercare riparo. Italia nella morsa di un caldo anomalo e rovente. Dopo il dominio dell'anticiclone Cerberus, nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte. Escalation termica: entro il fine settimana verranno frantumati numerosi record storici mensili. Oggi 15 città da bollino rosso. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai 16esimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Rangnick ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Filadelfia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il passo per i 16esimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui, che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sar spaventa i rivali, che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi, che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone E bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria, che batte 2-1 in rimonta alla Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto, ma ribaltano la sfida con Ben Boali e Giri. I nordafricani, non senza fatica, agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J, dietro l'Argentina, che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma a 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo. 13° giorno dei mondiali di calcio, con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte

alle 19 con Portogallo-Uzbekistan. Poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia a 1 e a Colombia, Repubblica Democratica del Congo, alle 4. Intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini, direttore tecnico. È in via al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.

Secondo giorno della settimana ed appuntamento numero 2 anche in quest'arco settimanale. Ormai lo sappiamo tutti, Almanacca è quotidiano e non si ferma mai. Al solito in apertura la raccomandazione ad allacciare le cinture di sicurezza. Voleremo in un cielo rosa ed il nostro aeroplanino farà tante gioiose capriole attraverso compleanni onomastici e tutto il resto. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

Miau da Simona Mattioli. Anche oggi Classic Flash da 7 Man World Life. Pam Brown studia lo stile dell'accoglienza. Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota, nel ritorno a casa. Tra 23 ore e 30 qui, sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7 Man World Life. Kiss it meow da Simona Mattioli.

the same. Se siete vegetariani, tappate un attimo le orecchie. Kino ha fatto dire a Mafalda anche questo. In fin dei conti, l'umanità non è altro che un sandwich di carne fra il cielo e la terra.

Oggi vi svegnerò una ricetta facile e veloce per realizzare una saporita pasta con zucchine e gorgonzola. Componenti: 150 g di gorgonzola, 320 g di spaghetti, 300 g di zucchine, una cipolla, sale, pepe e burro. Innanzitutto mettete a bollire abbondante acqua salata. Lavate, asciugate e tagliate a rondelle le zucchine e tritate la cipolla. Mettete a scaldare il burro in una padella. Versatevi la cipolla e fate appassire, poi aggiungete le zucchine. Fate cuocere per qualche minuto e aggiustate con sale e pepe. Quando l'acqua sarà in ebollizione, versate gli spaghetti e non appena si piegheranno, scolateli con delle pinze da cucina, avendo cura di conservare l'acqua di cottura. Versate gli spaghetti con le zucchine e coprite con 3 mestoli d'acqua di cottura. Tagliate il gorgonzola e mettete da parte. Quando la pasta sarà cotta e l'acqua sarà completamente assorbita, aggiungete il gorgonzola. Mescolate con cura fino a quando si sarà formata una cremina vellutata che avvolge gli spaghetti. Servite la pasta con zucchina.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme. William Purkey ci fornisce consigli davvero radiosi.

L'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro.

Andiamo di corsa e da volte vorremmo che le giornate durassero 48 ore. Ma Albert Jess sostiene: avremmo bisogno di 3 vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori e una per riassaporare.

0: è relativo, ogni cosa è in discussione, financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora almanacca. Tra breve ancora un brano musicale, un bacio by Mergery Maranca. Natalia Kingsburg sostiene che le mamme ne hanno una più del diavolo. Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere.
1: Wow.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qui, pronti a partire per questo nuovo appuntamento di spazi. Max Mollica e Dino Super di Gemmano vi danno il benvenuto dall'altra parte del vetro, come sempre. Charlie Vallavio con tutto il suo staff tecnico e la redazione di Magilla Spettacoli. Siamo pronti a partire, eravamo in cerca di buona musica e l'abbiamo trovata. Oggi in diretta telefonica con noi c'è Davide Tonello.
1: Ciao Max, ciao a tutti, ciao anche a Dino e a tutti gli ascoltatori.
2: Oh, benissimo, benvenuto su Spazi Davide. E oggi vogliamo parlare con te di tante cose. Andiamo a presentare un bellissimo brano, nuovissimo, uscito da poco. Ma in particolare vogliamo conoscerti meglio. Per quanto ti riguarda, cos'è che ti ha spinto ad entrare nel mondo della musica?
1: Diciamo che la risposta, diciamo, immediata è la più banale, se vogliamo. Cioè, la passione per la musica, no? Ascoltando tanta musica, poi viene anche la voglia di suonare. Io, diciamo, ho avuto la fortuna di imparare un po' di chitarra quando ero ancora molto giovane, e quindi poi ho anche iniziato molto giovane a scrivere le prime canzoni, influenzato dalla musica rock che mi piaceva e mi piace ancora molto, ma ancora di più dalla musica d'autore, e in particolare Fabrizio De André, tant'è che nelle mie prime composizioni c'è molto l'influenza di Fabrizio, anche se è comunque una chiave di lettura un po' più vicina al rock.

0: musica e novità.
1: Per chi si fosse sintonizzato o connesso soltanto in questo momento, questo è Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Oggi siamo in compagnia di Davide Tonello. Insieme a lui adesso parleremo del brano che ascolteremo al termine dell'intervista, dal titolo Reduce da Storia Semplice. Davide, allora, ci vuoi raccontare di cosa parla questo brano?
2: E questo brano fa parte di un album a tema che scrissi ancora qualche tempo fa. E questo album a tema si intitola 8 testimonianze sull'amore. E sono appunto 8 personaggi, ognuno dei quali racconta l'amore secondo le proprie esperienze. E la cosa bella di questo album, la cosa interessante dal mio punto di vista, è il fatto che ogni personaggio dà una spiegazione che è nettamente in contrasto con magari altre cose che dicono altri personaggi. In questo caso questa canzone Reduce da Storia Semplice è la storia di un uomo che, diciamo, tenta di sedurre una donna di cui non è molto innamorato, ma semplicemente attratto fisicamente, e però in realtà poi, diciamo, man mano che conosce questa ragazza e la storia va avanti, rimane lui stesso innamorato e scopre che in realtà è lei a non esserlo. E quindi eccola qui anche il titolo, Reduce da Storia Semplice, un titolo un po' ironico perché storia così semplice in realtà non è, sembrava ma non lo è. Ecco, questo è un po' il senso della canzone.
3: Dunque Davide, vogliamo sapere chi ha collaborato con te, chi ha suonato nell'album, e poi sappiamo anche che c'è un video in circolazione molto bello.
2: Bisogna citare i due musicisti principali che sono Diego Zenato alla batteria e Maurizio Rizzi al basso. Per quel che riguarda invece le chitarre, le ho suonate io stesso in questo brano. E il video, sì, è un video un po' particolare perché diciamo che la parte del playback avviene in una sorta di sala giochi anni 80, una cosa un po', perché appunto, diciamo, fa riferimento a quello che dicevo prima, no? Al fatto che inizialmente per quest'uomo che racconta questa storia per lui è solo un gioco, quindi ecco, da qui il richiamo alla sala giochi, e dopo c'è la parte, diciamo, della storia vera e propria, dove c'è questa bellissima ragazza che fa la parte principale.
1: E prima di cedere per l'ultima volta all'interno di questa intervista alla linea al nostro caro amico Davide Tonello, vi ricordo che siamo presenti su tutti i social, quindi cercate le pagine Spazi e andate col vostro bel like, entrate così a far parte della nostra grande famiglia. Vi ricordo anche che potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica magilla@radioproduction.com e che se volete partecipare a questo format radiofonico vi basta allegare il brano che volete presentare insieme ad un breve curriculum artistico. A questo punto siamo addirittura arrivo, vedo la luce rossa da parte della regia che è già accesa, quindi cedo la linea a te Max, così lo presenti tu per questa volta, per l'ultima volta all'interno di questo appuntamento, Davide Tonello.
3: E quindi passiamo la linea, cediamo il microfono a Davide Tonello per i saluti finali e per la presentazione del suo ultimo singolo.
2: Ringrazio a te Max, ringrazio Dino, grazie a tutti gli ascoltatori. Vi ricordo che chi volesse seguirmi mi può trovare sulla pagina Facebook, la pagina ufficiale, per vedere i miei video e ascoltare le mie canzoni sul mio canale YouTube e su Spotify. Vi lascio con questa, spero, bella canzone che si intitola Reduce da Storia Semplice. Ciao a tutti!

cantante? Vuoi promuovere la tua musica? Scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

buongiorno dalla redazione. Aveva 39 anni e tra i colleghi della polizia locale di Milano era un volto noto. Francesco Imprezzabile è morto ieri sera dopo una caduta dalla moto durante l'inseguimento di un Audi Q7 che aveva forzato un posto di blocco alla periferia sud-est della città. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata. Un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto la notte scorsa mentre si trovava a bordo di un monopattino a Brindisi. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare. Troppo forte è l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Rebus nucleare in coda ai colloqui tra Iran e Stati Uniti andati in scena in Svizzera. Gli Stati Uniti sono convinti che Teheran accetterà le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma l'Iran replica: non lo permetteremo. Intanto Hezbollah avverte: rimaniamo col dito sul grilletto e Israele non violi i patti. Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso. Tornano le norme per lo stop delle attività e cassa integrazione per le ondate di calore. Temperature record in Europa, dalla Francia alla Germania. MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime due stagioni. Ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole dello spagnolo. È tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Salida del vuelo con destino a la

Buongiorno dalla redazione. È stato trovato il sub scappato ieri sera a un posto di blocco, dando così vita all'inseguimento, poi terminato con la morte di Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale di 39 anni che si è schiantato in moto a Milano mentre cercava di fermare i fuggitivi. Si cercano ancora le due persone che erano a bordo. Un giovane operaio di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata, forse per una lite al calcetto. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nella frazione Pieve di Coriano del comune di Borgo Mantovano, dove un uomo di 54 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione distrutta da un rogo. Un altro uomo, sempre di 54 anni, è stato invece investito e ucciso da un'auto la notte scorsa mentre si trovava a bordo di un monopattino a Brindisi. L'Iran chiude alla IEA no agli ispettori nucleari. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Ghalibaf sostiene che è stato anche raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Italia nella morsa di un caldo anomalo e rovente. Dopo il dominio dell'anticiclone Cerberus, nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte. Escalation termica: entro il fine settimana verranno frantumati numerosi record storici mensili. Oggi 15 città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti. Passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

saluto dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran avverte non è ancora finita. Nella notte il capo negoziatore Ghalibaf ha annunciato il totale controllo futuro sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti allentano le sanzioni e concedono la vendita del petrolio all'Iran. È stato trovato il SUV scappato ieri sera a un posto di blocco, dando così vita all'inseguimento, poi terminato con la morte di Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale di 39 anni che si è schiantato in moto a Milano mentre cercava di fermare i fuggitivi. Si cercano le due persone che erano a bordo. Gli dicevamo di rallentare.

Lui andava a tutta velocità, così i ragazzi sopravvissuti all'incidente avvenuto domenica all'alba a Senago, Milano, nel quale sono morti tre ragazzi che viaggiavano su un'auto insieme ad altre sei persone, tra le quali il conducente 19enne Gabriele Popovici, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dall'abuso di alcol. L'Europa è nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso, domani si arriverà a 16. 40 gli annegati in Francia mentre cercavano di rinfrescarsi dall'inizio del weekend scorso. Venerdì la Germania potrebbe battere il record finora registrato per giugno con temperature fino a 40 gradi. Calcio e mondiali 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan. Alle 22 Inghilterra-Ghana, nella notte all'1 si giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Congo. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Nevegal, arrestati due giovani dopo un incidente e una colluttazione con la polizia. All'alba del 20 giugno, due giovani, un italiano del 2003 e un moldavo del 2007, entrambi residenti in provincia di Belluno, sono stati arrestati dopo un incidente stradale nel Nevegal. L'auto dei due ragazzi è finita in un dirupo e successivamente si è verificata una violenta colluttazione con gli agenti intervenuti. Fiumi Veneti, il Piave, risulta il più pulito ma presenta criticità. Secondo la campagna Operazione Fiumi, esplorare per custodire di Legambiente, il Piave è stato identificato come il fiume più pulito del Veneto. Tuttavia il fiume è sotto pressione a causa dell'impatto delle opere sull'alveo e sulle risorse idriche, evidenziando la necessità di un monitoraggio continuo. Chiusura della campagna contro molestie e discriminazioni sul lavoro. Si è conclusa la campagna contro molestie, violenze e discriminazioni nei luoghi di lavoro, promossa dalla consigliera di parità della provincia di Belluno, Flavia Monego. Nonostante la chiusura dell'iniziativa, rimane attiva una rete di supporto per le lavoratrici e i lavoratori della provincia, con strumenti concreti a disposizione. Presentazione del Mundialito in Senato come modello di integrazione. Il Mundialito di Belluno è stato presentato in Senato come esempio di integrazione attraverso lo sport e la cultura. L'evento, organizzato dal Comune di Belluno, è stato illustrato dal senatore Luca De Carlo, che ha sottolineato l'importanza sociale di questo progetto nel promuovere l'unione tra comunità diverse. TCR Italy, Francesco Miotto, continua a dominare. Francesco Miotto, giovane pilota bellunese di Planet Motorsport, ha ottenuto la sua quinta vittoria in 6 gare nel campionato TCR Italy, confermandosi leader della categoria DSG. A Monza ha registrato la terza pole position consecutiva con un tempo di 2:00:619, evidenziando il suo straordinario talento e la sua competitività. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bridgeport è un luogo così vicino a New York dove nasce John Mayer nel 1977. La sua carriera parte con un variegato sfogo blues, multiforme direi, la partenza di un viaggio poi musicale che si è sviluppato in tutto il mondo. Alcuni suoi cambiamenti non hanno avuto il riscontro desiderato, ma rimane sempre un ottimo musicista. Aspettiamo che ritorni ai suoi vecchi amori. I Don't Need No Doctor è un vecchio brano scritto da Ashford Simpson per Ray Charles. Questa è la versione di John Mayer qui a Me and Blues. Thank you.

Parliamo adesso di Johnny Lang, che nasce nel North Dakota, chitarrista prodigio statunitense. Johnny Lang sale alla ribalta nel 1997, il suo stile lascia senza parole personaggi del calibro di Eric Clapton, B.B. King. Molti lo indicarono come il successore di Stevie Ray Vaughan. Vaughan era scomparso da poco e non si vedeva all'orizzonte un suo erede, quindi l'attenzione cadde su Johnny Lang. Ma sono state solo aspettative, dopo i primi successi i risultati non hanno prodotto esiti positivi, quindi le attenzioni su di lui si sono affievolite, anche se rimane sempre un ottimo chitarrista e un bravissimo cantante, qui in una versione di un vecchissimo brano di Tinsel Ellis. Johnny Lang, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music. Pow, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo Blue Again, ritorno al blues di Mick Fleetwood, un chiaro indizio. Tutto ciò avviene nel 2009 quando forma la Mick Fleetwood Blues Band. Dal nome direi azzeccatissimo, con l'ex compagno di squadra Rick Vito alla chitarra e alla voce, Lenny Castellanos al basso e Mark Johnston alle tastiere. Blue Again in immortale al loro concerto del febbraio 2008 a St. Louis, Missouri, dove il gruppo ha suonato diversi vecchi standard di Peter Green come Black Magic Woman, e conclude con una cover di Shake Your Money Maker di Elmo James. Qui per voi The Mick Fleetwood Blues Band.
2: I said, are you ready? How about you, Mick? Are you ready?

0: Mick Fleetwood, Lenny Castellanos, Mark Johnson, Rick Vito, thank you.
1: Good night. God bless. Be safe and be kind. Thank you.
2: Chiunque abbia nel sangue un po' di blues non può prescindere dal suono della Sly Guitar. I vari Robert Johnson Sonhouse hanno indicato dritta la via, ma chi ha messo l'accento su quel suono è stato certamente Duan Allman. La sua incredibile tecnica unita a un suono tagliente preciso costituisce tuttora l'unità di misura del talento per innumerevoli chitarristi. Lo stesso Eric Clapton rimase folgorato, ma un campione senza una buona squadra è destinato a non andare troppo lontano. Duan Allman con gli Allman Brothers Band qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Negli anni 70 Marcia Baola si trasferì ad Austin. Qui ha iniziato a farsi un nome come artista di talento, suonando nei club e collaborando con altissimi musicisti. La sua voce potente e il suo virtuosismo al piano hanno rapidamente attirato l'attenzione del pubblico e anche quella degli addetti ai lavori. Il suo debutto discografico è avvenuto nel 1978, ma fu grazie al contratto con la prestigiosa etichetta Rounder Records che negli anni 80 la sua carriera cambiò totalmente. Per voi qui a Me and Blues, Marcia Baola.

Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Continuiamo la nostra selezione con le grandi voci blues femminili con Sharon Lewis Texas Fire. Si è trasferita a Chicago ed è diventata attiva nella scena blues nei primi anni 90, diventando una delle preferite della Queen City. Qui per voi Sharon Lewis Texas Fire, Me and Blues.

0: un'altra grande cantante è Nora Jean Bruce Howe, una cantante blues di Chicago con profonde radici nel Delta. Come molti grandi del blues provenienti dal Delta del Mississippi, Nora Jean Bruce Howe è nata e cresciuta a Greenwood, una cittadina nel cuore di questa regione ricca di blues. Fin dalla nascita il padre e lo zio le hanno inculcato il blues nell'anima. Alla sua educazione musicale ha contribuito anche una nonna, Mary, che gestiva un joke house. Da bambina Nora si intrufolava a casa della nonna il venerdì e il sabato sera per ascoltare i suoi parenti cantare classici del blues. Fu in questi anni che Nora sviluppò un fortissimo amore per la musica blues. Nora Jean Bruce Howe qui a Me and Blues.
1: Oh yeah.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Onore a Francesco, servitore dello Stato, il messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Via libera dell'Aula della Camera al piano casa con 165 voti a favore, 117 contrari e 5 astenuti. Il provvedimento che ora passa al Senato punta tra le altre cose alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Proseguono i colloqui tra Washington e Teheran in Svizzera, istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Gli Stati Uniti allentano intanto le sanzioni e autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano. Ghalibaf annuncia lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran. Il premier israeliano Netanyahu archivia intanto l'asse con Trump. Grazie agli Stati Uniti, ma voglio l'autonomia sugli armamenti. E con l'Iran, avverte, non è finita. Le autorità messicane hanno sequestrato 24.400 litri di metanfetamina liquida nello stato di Sinaloa, in quella che il Ministero della Difesa ha definito la seconda più grande operazione della storia del paese, in manette un membro del cartello del Pacifico. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni, lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo resta negativo. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai 16esimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Seconda vittoria e qualificazione in tasca per la Norvegia. Gli scandinavi stendono il Senegal 3-0 con la doppietta di Haaland. Sfideranno la Francia per il primato nel girone I. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. I nordafricani sfideranno l'Austria nell'ultimo decisivo match. E il giorno dopo in cui Lionel Messi è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali, Cristiano Ronaldo vuole e deve rispondere. Nella partita del gruppo K che apre il programma di oggi scende in campo infatti il Portogallo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. La selezione allenata da Roberto Martinez vuole i 3 punti dopo il flop all'esordio. Fischio d'inizio ore 19, poi spazio al girone L. Alle 22 l'Inghilterra vuole mettere al sicuro il discorso qualificazione. Kane e compagni sfidano il Ghana. Nell'altra gara invece Panama e Croazia si giocano il tutto per tutto. Chi perde è eliminata. Per Modric e compagni è l'ultima spiaggia. A chiudere la nottata invece il match del girone K tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Luis Diaz e compagni potrebbero accontentarsi anche di un pareggio. Vincere significherebbe ottenere l'aritmetica qualificazione e fare un grande passo verso il primo posto. E intanto in Italia, dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze, sono noti. Antonio Conte da una parte e Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico. Voglio un CT che non scelga l'Italia solamente per i soldi, dice l'ex numero uno del CONI e Repubblica. L'entusiasmo è la condizione imprescindibile. Ed ora la MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole di Marquez. Di scelta naturale parla la Di Domenicali. Marc, dice, rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna. Lavorare con lui è impressionante. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Tennis, esordio stagionale sull'erba per Jasmine Paolini al primo turno del torneo WTA 250 di Eastbourne. L'azzurra, finalista a Wimbledon nel 2024 e prima testa di serie del tabellone, affronta la tedesca Tatiana Maria, numero 112 del mondo. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi. Domani per Jannik Sinner il test di esibizione pre-Wimbledon al Giorgio Armani Tennis Classic. Sfiderà Norri, c'è anche Djokovic-Kachanov. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
3: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
4: Non sarà certamente il caldo a fermarci. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Anzi, continuano le Summer Edition. Si avvicina il 25 luglio il nostro appuntamento ad Isola del Liri. Quindi salutiamo Antonio Gentile che da sempre cura la manifestazione di Miss Sotto le Stelle, arrivata alla 14ª edizione, grande mago degli eventi live, noi missaroli, no? Come a volte vado a definire me stesso e coloro che si occupano di Miss, ma in senso non sminuente, perché comunque insomma abbiamo questa situazione di partenza delle belle le ragazze che poi magari se hanno qualità insistono e si impegnano, arrivano anche a grossi traguardi d'alta moda, come spesso ci è capitato di assistere con nostra grande soddisfazione. Però attenzione, perché abbiamo anche gli stilisti, perché non solo stelle sotto la cascata, ma anche città della moda e quindi città della cascata, l'evento moda, quindi situazione articolata. Ci saranno appuntamenti canori, grandi ospiti in giuria e non, esibizioni sul palco, quindi da non mancare. Isola del Liri il 25 luglio, lo faccio per ricordarvi di questo appuntamento, ma anche per ricordarlo a me stesso, dal momento che sono chiamato sul palco dal grande Antonio Gentile alla conduzione. Non sarò da solo, ci sarà con me Barbie De Laurentiis, tantissime bellissime ragazze protagoniste in passerella, dalla redazione arriveranno a darci manforte, insomma appuntamento per incontrarci finalmente anche live, perché tutto sommato parliamo di località al centro dell'Italia, quindi raggiungibile da ogni parte. Dobbiamo però ascoltare le 8 tracce della sintesi della nostra graduatoria a 25 posti, perché questa comunque è la 2-5. Non si ferma appunto con il caldo, non si ferma d'estate, anzi va avanti. Si parte, Piper.

Bonus track contenuta all'interno di Piper, il Bad Reputation Remanded, in versione remasterizzata. Piper che sono tornati, questa è Can't Wait, quindi una traccia in più rispetto all'album originale. Intanto Peter

sempre sulla cresta dell'onda, ennesimo album di inediti, Carry the Light, che ha come traccia ammiraglia questa Buried Treasure.

Grazie Vita, e naturalmente non soltanto a chiacchiere, non soltanto a parole, nemmeno soltanto in composizione musicale. Grazie Vita ed Espressione di Vita, una manifestazione che lui stesso sta per organizzare, già si è messa in moto la macchina. Noi veramente diamo un'anticipazione, uno spoiler, non sappiamo nemmeno se si potrebbe, perché tra qualche giorno partirà proprio la comunicazione ufficiale di tutto. Comunque sabato 21 ottobre tutti quanti, no, sabato il 24 ottobre, attenzione, sabato 24 tutti quanti ad Asti, perché ci sarà questa manifestazione che è molto importante. Canta con Finab, e lui che ne sarà il direttore artistico, quindi un artista che pensa anche agli altri, proprio per essere in tema con Grazie Vita. Non bisogna mai stare fermi, sempre essere positivi, e lui è uno di quelli che tra l'altro è stato messo a dura prova dalla vita, ma tutti quanti noi abbiamo i nostri ostacoli, i nostri esami, piccoli o grandi che siano, da dover superare.

tre livelli dalla nonna dove erano 7 giorni fa. Abbiamo già parlato un po' di Canta con Feedback e naturalmente con Matteo Tiraboschi daremo gli altri dettagli. È stata proprio un'anteprima, ma attenzione perché il mago di tutto ciò a fare da tramite, sempre attento, personaggio di spicco all'interno dell'action team del Gold Station Club, un super editore che ha una delle più luminose antenne collegate con noi. Stiamo parlando di Super Mimmo, Mimmo Guerriero, davvero un guerriero della comunicazione, lo ringraziamo, una super punta di diamante a fare gruppo con noi, davvero c'era bisogno di tutta quanta la sua energia. E ci lasciamo in compagnia delle note della posizione numero 3. Oh ragazzi, tutta l'aria condizionata che volete, però il cervello avverte la temperatura elevata, anche perché arriva un pezzo dall'alta concentrazione super ad

la comunicazione, principe degli eventi e di tutto quanto il sociale positivo. Senza di lui non saremmo riusciti ad arrivare ad Ada Reina, lui che ce l'ha suggerita e segnalata, soprattutto perché era in fibrillazione per l'uscita di questa mefistofelico. Principe Vittorio Adelphi, che è atteso come presidente onorario di Venere d'Europa, quindi in giuria ad Isola dei Liri nella finale interregionale, soprattutto finale Lazio, in Mistelle sotto la cascata. Comunque eccola qui la numero 3, ci lasciamo in compagnia di questi suoni, dandoci appuntamento alla prossima situazione d'aggiornamento di Ram 725 ad Arena, Mefistofelico. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7va.fm / alter radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Eccoci pronti per un altro numero di Algo Day, un numero classico perché la classicità in Algo Day è il fortissimo interesse e anche un po' il dover inseguire il personaggio, perché il protagonista di Algo Day non è mai disponibilissimo, non per cattiveria, no, chissà per quale motivo, ma semplicemente perché ha tanti cose da fare, sempre impegnato, e qua si tratta di essere insieme per il nostro quarto d'ora con un personaggio davvero poliedrico, pieno di sfaccettature. Già vi anticipo il classico se la canta e se la suona, perché stiamo parlando di Luca Morelli, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
4: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori e a te in particolar modo per l'invito, grazie.
3: Luca, ringraziamo te, perché l'ho detto già in apertura, sei sempre molto impegnato e tra l'altro uscito un libro, diciamo subito, poi approfondiremo sperando di trovare il tempo anche l'argomento, un fantastico posto che dirigi, un bed and breakfast. Però il tuo libro, nonostante avesse a disposizione casa tua nel senso aziendale della cosa, hai avuto a fare le cose in grande, hai attraversato l'oceano, no? E quindi parliamo, sì, di questo libro, che però vorrei presentare anche a tutte le radio che ci ascoltano.
4: Ok, allora, il mio libro è intitolato Rocky Lens e è un libro autobiografico dove racconto un po' la mia vita, ma l'ispirazione più forte che mi ha spinto a scrivere è avvenuta durante la pandemia, quando io da imprenditore ho deciso di chiudere la mia attività perché non c'era più mercato a causa della pandemia. Ho deciso di andare a fare l'infermiere in prima linea a Milano presso la Fondazione Tognoni. Che quindi è un libro che racconta, collegati a questa esperienza, tutte le mie vicende personali, la profondità dell'esperienza, il tema del cambiamento, la passione per la musica rock. Io sono un rocker da quando avevo 15 anni, sono cresciuto con le più grandi rock band inglesi e americane, e la resilienza, quindi racconta la forza interiore, l'importanza del cambiamento e di saper lottare in qualsiasi momento per inseguire i propri sogni. Naturalmente la pandemia ha rappresentato un blackout da questo punto di vista, quindi andare a Milano per me è stato, oltre che svolgere un'attività di servizio nei confronti degli altri, ha rappresentato anche la continuità del sogno, la capacità di sognare, che è sempre importante averla nel cuore, è sempre importante inseguirla.
3: E beh, un periodo buio, ognuno ha avuto una reazione, la tua è stata coraggiosa, costruttiva, generosa verso gli altri, veramente complimenti. E di Rock Resilience, questo libro che racconta un po' di questa cosa, è venuto fuori poi dopo anche un disco, anche una traccia.
4: Sì, sì, poi diciamo nel tempo, siccome sono anche un batterista, io sono cresciuto con questa passione andando al Mosso Rock storico del 1992 in Italia, accompagnato da mia madre perché avevo 15 anni, e sono entrato in contatto con quel mondo dove c'erano i Pantera, ho visto la lineup originale, cioè la formazione originale di Pantera, i Black Sabbath con Ronnie James Dio, gli Iron Maiden, Warrant, c'era Pino Scotto addirittura che aprì il concerto, c'erano i Megadeth, gli anni di Countdown to Extinction, e iniziai proprio vedendo quella massa di persone così appassionate che si divertivano. Anch'io ho iniziato a buttarmi a soli 15 anni, e da lì ho provato un'emozione talmente forte che da lì quell'evento ha rappresentato nella mia vita uno spartiacque, perché poi dopo quel concerto ho iniziato a fare cose diverse, a imparare a suonare uno strumento, a suonare la batteria, e sono cresciuto con questa forte passione che non mi ha mai abbandonato anche nei periodi più bui della mia vita. Dopo la separazione ho attraversato un periodo difficilissimo e ho avuto anche un periodo di calo importante del tono dell'umore, però la passione per il rock c'era sempre, quindi è stata una linea costante nella mia vita che mi ha sempre dato la speranza di vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti più bui, che tutti noi, penso ognuno di noi, chi più chi meno, ha attraversato. Per cui ho voluto tradurre il libro in un linguaggio universale, che è appunto quello linguaggio della musica, che riesce a trasmettere emozioni ancora più profonde di quelle che si possono esprimere attraverso la scrittura. Bellissima esperienza anche la produzione della

0: album, diciamo il singolo più importante che un po' racchiude il significato del mio percorso, appunto Rockylands. E poi c'è un pezzo che era un Run to Miami, che è proprio dedicato alla recente esperienza che io
1: però, andiamo per ordine, ascoltiamo questo pezzo Rock Resilience. E tra l'altro Pino Scotto l'ho intervistato prima del concerto degli House of Lords che lui aprì, tu sai che è un caratterino anche particolare, avevo anche abbastanza strizza, invece ho incassato i suoi complimenti ed è una delle cose più belle proprio in generale della mia carriera, no? Da ride televisivo, da intervistatore, perché i complimenti di Pino Scotto sono rari e preziosissimi. Però stiamo parlando
0: stiamo parlando
1: di Luca Morelli, e allora l'ascoltiamo con Rock Resilience.
0: Grazie.

0: Le chitarre non mancano, nei momenti bui la musica in generale aiuta parecchio e secondo me il successo del rock è anche proprio per la sua forza consolatoria, per la sua forza medica quasi, no? Verso l'aiuto che può arrivare da queste sonorità per appunto gli stati d'umore, per i famosi alti e bassi, il rock arriva sempre a dare una mano. Però esistono anche pagine belle, perché tu sei nel cuore verde dell'Umbria, in una delle zone della bellissima Italia che è bella in ogni centimetro, però l'Umbria ha il suo fascino particolare, è l'unica dell'Italia appenninica a non avere il mare, ma non se ne importa molto perché ha delle meraviglie pazzesche. E quindi parleremo poi dopo del B&B che è proprio lì da te, perché nonostante, lo accennavo prima, questa cosa, il libro lo hai presentato a Miami, naturalmente uno attraversa l'oceano e allora hai combinato anche altre situazioni, è stato un ride anche quello, poliedrico e multimediale.
1: Assolutamente, io sono riuscito a mettere in piedi un evento dove ho avuto l'onore di essere produttore di Rocky Dance Across America, è il titolo dell'evento, e sono riuscito a coinvolgere speakers di altissimo profilo. Anch'io a volte mi chiedo come abbia fatto, perché la mia diciamo la mia natura eclettica insomma mi ha permesso di conoscere tantissime persone anche molto diverse tra di loro. C'era Nadia Bengala, la famosa Miss Italia del 1988, che è una carissima amica, quindi avendo l'esperienza in Rai International insomma mi ha dato consigli utilissimi per affrontare l'evento, e Caterina Anna, DJ producer di Genova, una DJ molto molto brava, molto capace, molto competente e anche una bellissima persona, e abbiamo costruito questo team, è stata un'esperienza bellissima. Poi c'era il professor Shalom Saad Sahar, un docente di leadership dell'Università di Miami di livello internazionale, e doveva venire Bobby Brown, la famosa modella, la famosa Cherry Pie Girl di Los Angeles, che negli anni 80-90 tutti conosciamo perché c'era il video su MTV The Warrant, che dove lei con il suo fascino ballava in mezzo alla band. Non è potuta venire perché poi sfortunatamente l'American Airlines ha cancellato improvvisamente il volo da New Orleans a Miami. È stato un po' un momento di panico, ma poi siamo riusciti, perché tutto era stato organizzato in funzione di questa, della sua presenza, del suo fascino, della sua storia. Parliamo di un'icona della scena hair metal di Los Angeles, quindi pazienza, però siamo riusciti a organizzare bene la serata ed è stato comunque bellissima soddisfazione.
0: Volendo racchiudere musicalmente questo esperimento, questa esperienza, altro che esperimento perché è andato a tutti gli effetti in porto, è stato realizzato, è proprio il caso di dire, nonostante tutto, anche questo piccolo imprevisto che ha lasciato più spazio del resto a voi, ma Run to Miami è stata scritta prima, durante o dopo?
1: Durante la produzione dell'album, era già in cantiere l'evento, e quindi abbiamo deciso di dedicare un singolo ad un evento che per me è un po' la sintesi perfetta del mio percorso, andare negli Stati Uniti dove sono nate la maggior parte delle band che io ho ascoltato da una vita, andare in una location iconica come quella dell'Hard Rock Café di Miami, e quindi rappresenta un traguardo, come dire, un evento che rappresenta proprio il coronamento di un percorso che è fatto di cambiamento, fatto di formazione, è fatto di professioni molto diverse tra di loro, perché adesso sono imprenditore nel settore turistico e qualche anno fa ero infermiere, per cui diciamo ho attraversato dei cambiamenti molto importanti sia sul piano personale che sul piano professionale, e Miami rappresenta un po' la sintesi perfetta del mio percorso.
0: Allora Luca, facciamo così, uno stravolgimento, diamo appuntamento ai prossimi giorni per una seconda parte di questo bellissimo incontro, prometti di rispondere al telefono perché sei sempre impegnato e di solito ascoltiamo due dischi. No, figurati, è stato bello perché veramente sei uno che può esprimere tanto, un'altra puntata te l'avremmo richiesta lo stesso, però lasciamo gli ascoltatori con l'acquolina in bocca e con la curiosità di ascoltare questa Run to Miami, anche se sta andando fortissimo, qualcuno ci scriverà anche guardate che noi già l'abbiamo ascoltata e non c'è nessun problema, però Al Godet termina qui, prima parte dell'incontro con Luca Morelli, mi raccomando non lasciatevi sfuggire il libro di cui abbiamo fatto cenno, ma torneremo sull'argomento, che è Rock Resilience. Luca, grazie.
1: Resilience. Grazie alla vita di un infermiere rock.
0: Ecco, diamo il titolo completo. Grazie. Sì,
1: grazie a te per la disponibilità e ciao a tutti. Grazie mille. Ciao.
0: E così termina la prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Nei prossimi giorni avremo il modo di approfondire e di ascoltare anche l'altro disco. Davvero siamo sulla corda. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo per Dolomiti Prealpi Venete, emesso martedì 23 giugno. Situazione prevista per oggi. Ancora tempo nel complesso abbastanza soleggiato, per nuvolosità irregolare a carattere comuniforme che potrà ancora intensificarsi nel corso del pomeriggio e ridurre ulteriormente il soleggiamento, assieme ad una modesta o moderata instabilità termoconvettiva che farà aumentare la probabilità di precipitazioni fino a medio-alta sul Bellunese e soprattutto sul settore dolomitico per fenomeni da locali a sparsi e fino a medio-bassa sulle Prealpi vicentine e veronese per qualche rovescio temporale con rasserenamenti notturni. Non si escludono fenomeni localmente intensi. Temperature in prevalenza stazionarie, un clima sempre caldo di stampo estivo con temperature superiori alle medie del periodo tra i 6 e i 7 gradi. Sono previste ancora punte massime tra i 30 e i 34 gradi nelle conche prealpine, tra i 26 e i 30 gradi a quote comprese tra 800 e 1200 metri e intorno a 20 gradi a circa 2000 metri. Venti deboli o moderati a tutte le quote, a regime di brezza nelle valli, dai quadranti settentrionali in alta montagna. Mercoledì 24 giugno, mattinata ancora con tempo stabile e ben soleggiato, mentre nel corso del pomeriggio, per una modesta o moderata attività comuniforme, prevarrà una nuvolosità irregolare, con tratti ancora soleggiati, ma con addensamenti localmente intensi associati a qualche isolato focolaio temporalesco. Al mattino precipitazioni assenti, nel corso del pomeriggio moderato aumento della probabilità fino a medio-alta sul Bellunese per fenomeni locali a tratti sparsi, mentre sulle Prealpi veronese e vicentine l'instabilità potrà risultare meno frequente e più localizzata. Temperature senza notevoli variazioni e un clima che si mantiene tipicamente estivo, con valori di temperatura diurna ancora superiore alla media stagionale di 6-7 gradi. Sulle Prealpi a 1500 metri minima di 16, massima di 23, a 2000 metri minima di 13, massima di 20, sulle Dolomiti a 2000 metri minima di 13, massima di 21, a 3000 metri minima di 7, massima di 10. Venti nelle valli deboli o moderate a regime di brezza, in alta montagna deboli a tratti moderati da nord a nord-est, a 5-10 km all'ora a 2000 metri, a 10-15 km all'ora a 3000 metri. Giovedì 25 giugno, al mattino tempo ancora stabile in prevalenza soleggiato, ma con passaggi di sottile di nubi alte molto sottili, mentre ancora una volta la nuvolosità comuniforme manterrà il pomeriggio e potrà dar luogo a qualche rovescio temporale. Al mattino fenomeni assenti, nel pomeriggio è possibile qualche rovescio temporale a carattere locale o al più sparso, specie sulle Dolomiti, mentre la probabilità nel settore prealpino sarà leggermente inferiore per fenomeni più localizzati. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime lieve contenuto aumento, specie alle alte quote nel settore dolomitico, con valori superiori alla norma tra i 6 e gli 8 gradi. Sulle Prealpi a 1500 metri, minima di 16, massima di 23. A 2000 metri, minima di 13, massima di 20. Sulle Dolomiti a 2000 metri, minima di 13, massima di 21. A 3000 metri, minima di 7, massima di 10. Venti nelle valli deboli o moderate a regime di brezza, in quote in prevalenza deboli settentrionali a 5-10 km all'ora a 2000 metri e a 10-15 km all'ora a 3000 metri. Tendenza per venerdì 26 giugno, tempo ben soleggiato e molto caldo, con una modesta attività comuniforme nelle ore più calde. Localmente moderata, ma la probabilità di fenomeni convettivi sarà piuttosto bassa e qualora ci fosse, interesserà prevalentemente le Dolomiti, temperature in ulteriore lieve aumento e ben superiore alle medie del periodo, di 6-9 gradi, venti in quote in genere deboli a tratti moderati settentrionali. Sabato 27 giugno, ancora un ottimo soleggiamento al mattino e molto caldo per il periodo, con una modesta attività comuniforme nelle ore diurne associata a nubi irregolari, ma con fenomeni localizzati per qualche breve rovescio temporale di calore, specie a ridosso dei rilievi. Temperature in ulteriore lieve aumento ben superiore alle medie del periodo di 7-9 gradi, venti in quota deboli moderati da nord-est. Quota del reggiro termico nella libera atmosfera alle ore 12, martedì 23 giugno 4200 metri, mercoledì 24 giugno 4300 metri, giovedì 25 giugno 4500 metri, venerdì 26 giugno 4600 metri, sabato 27 giugno 4700 metri. Fine registrazione.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente dell'auto che ieri ha causato l'inseguimento in cui è morto l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Fermato anche un altro uomo. La procura di Milano ipotizza i reati di omicidio stradale e fuga pericolosa. Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. La Camera ha approvato con 165 voti favorevoli, 117 contrari e 5 astenuti, il decreto recante disposizioni urgenti per il piano casa. Il testo passa al Senato per la seconda lettura. A margine dell'Assemblea Farmindustria, il vice premier Tajani commenta: una buona notizia per gli italiani. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso. Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. Tornata in campo per la prima volta dopo il problema al piede a Roland Garros, Jasmine Paolini viene eliminata al primo turno del torneo di Eastbourne. Sconfitta in 2-7 contro Tatiana Maria, grande esperta della superficie. Paolini parte bene ma poi commette troppi errori contro il gioco peculiare della tedesca. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Seconda vittoria e qualificazione in tasca per la Norvegia. Gli scandinavi stendono il Senegal 3-0 con la doppietta di Holland. Sfideranno la Francia per il primato nel girone I. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. I nordafricani sfideranno l'Austria nell'ultimo decisivo match.

0: È il giorno dopo in cui Lionel Messi è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali. Cristiano Ronaldo vuole e deve rispondere. Nella partita del gruppo K che apre il programma di oggi scende in campo infatti il Portogallo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. La selezione allenata da Roberto Martinez vuole i 3 punti dopo il flop all'esordio. Fischio d'inizio ore 19. Poi spazio al girone L. Alle 22 l'Inghilterra vuole mettere al sicuro il discorso qualificazione. Kane e compagni sfidano il Ghana. Nell'altra gara invece Panama e Croazia si giocano il tutto per tutto. Chi perde è eliminata. Per Modric e compagni è l'ultima spiaggia. A chiudere la nottata invece il match del girone K tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Luis Diaz e compagni potrebbero accontentarsi anche di un pareggio. Vincere significherebbe ottenere l'aritmetica qualificazione e fare un grande passo verso il primo posto. E intanto in Italia, dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze, sono noti. Antonio Conte da una parte e Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico. Voglio un CT che non scelga l'Italia solamente per i soldi, dice l'ex numero uno del CONI e Repubblica. L'entusiasmo è la condizione imprescindibile. Ed ora la MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime 2 stagioni. E ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole di Marquez. Di scelta naturale parla la Di Domenicali. Marc, dice, rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna. Lavorare con lui è impressionante. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Tennis, esordio stagionale sull'erba per Jasmine Paolini al primo turno del torneo WTA 250 di Eastbourne. L'azzurra finalista a Wimbledon nel 2024 e prima testa di serie del tabellone affronta la tedesca Tatiana Maria, numero 112 del mondo. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi. Domani per Jannik Sinner il test di esibizione pre-Wimbledon al Giorgio Armani Tennis Classic. Sfiderà Norri, c'è anche Djokovic-Kachanov. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: L'eccellenza è nella selezione, solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5 4 3 2 1.
14: Benvenuti a Musicalmente Italiane, un salutone da Carla. Si parte dall'energia ipnotica e sensuale di Elodie con un potente tributo alla dance pop dei primi anni 2000, sostenuto da un beat house incalzante e percussioni esotiche.

0: tribale.
1: Andiamo ora a riscoprire l'eleganza vocale dei Mattia Bazar con la splendida Che male fa. La traccia anticipò lo sbarco del pop funk in Italia, impreziosito dall'estensione vocale e unica di una giovanissima Antonella Ruggero. Il brano fu presentato ufficialmente dal vivo per la prima volta durante la manifestazione radiofonica e televisiva Gondola d'Oro di Venezia. In quell'occasione la band utilizzò la prestigiosa vetrina veneziana proprio per lanciare il 45 giri sul mercato, consolidando così il successo nato pochi mesi prima con Per un'ora d'amore.
2: 1977.

Alziamo il ritmo e tuffiamoci nell'energia travolgente di Gali. Il brano fu scelto per una celebre campagna pubblicitaria automobilistica prima ancora dell'uscita ufficiale, diventando così un inno spontaneo di resilienza e positività durante i difficili mesi del primo lockdown in Italia.

Cambiamo radicalmente scenario e lasciamoci trasportare dalla potenza della melodia napoletana con Abbracciame di Andrea Sannino. Il pezzo inoltre fu scelto per accompagnare una parte del film dal titolo Sette ore per farti innamorare, uscito nello stesso anno.

0: Passiamo alla genialità ritmica ed avanguardia di Jovanotti con la sua intramontabile Non m'annoio, un vero manifesto generazionale contro l'apatia e costruito su un campionamento funk serratissimo. Il testo è un flusso di coscienza rapido e quasi parlato che ha sdoganato definitivamente l'hip hop italiano nelle radio commerciali, trasformando una hit estiva in un pezzo di storia della cultura pop.
1: Tempo

0: mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Abbiamo riscoperto la storia monumentale del pop italiano attraverso una delle melodie più iconiche di Pooh. La leggendaria "A noi due nel mondo e nell'anima" rappresenta una pietra miliare assoluta grazie al rivoluzionario arrangiamento orchestrale capace di fondere archi maestosi ad una base rock solida. Nell'introduzione fa il suo esordio assoluto nella musica leggera italiana il Mini Moog, un sintetizzatore analogico allora avveniristico suonato da Roby Facchinetti. Passiamo dai sintetizzatori alle chitarre di Vasco Rossi, con una traccia potentissima, il cui testo fu inizialmente bocciato dallo stesso Vasco, che impiegò veramente tanto tempo per trovare l'adattamento metrico perfetto in italiano prima di spedire il provino definitivo a Thom Yorke, il quale gli impose di non distorgere l'arrangiamento originale degli archi per mantenere così intatta la malinconia del capolavoro dei Radiohead.

È ripartita l'estate musicale di Tommaso Paradiso tra il nuovo singolo ascoltato che si chiama Agitare e Coca-Cola. Accendiamo ora i riflettori su un fenomeno che ha dominato l'estate radiofonica del 2023. È stato un vero e proprio concentrato di energia firmato da tre pesi massimi della scena italiana che ha sancito la collaborazione inedita tra Fedez, Annalisa e gli Articolo 31. Il pezzo si è imposto istantaneamente nella cultura pop italiana attraverso una miscela sonora calibrata al millimetro da maestri della produzione come Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

Facciamo ora un salto temporale all'indietro per ritrovare l'energia solista che ha segnato la fine degli anni 90. Se una regola c'è, fu pubblicato subito dopo l'esplosione planetaria di Laura non c'è. Quindi il pezzo aveva il difficile compito di confermare il successo di Neck e ci riuscì imponendosi nelle classifiche europee e dell'America Latina.

0: Il prossimo è un'onda travolgente di calore, radici profonde, perché Serena Brancale ci porta dentro il ritmo ancestrale con la sua salsa intitolata Maria, un'invocazione potente in cui fonde la cultura pugliese con i ritmi latini.
1: Sono anni che io non mi diverto più e mi manca andare a una festa di salsa Sabros. Sento musica latina perché manchi tu. E qui a casa ballo da sola, io ballo.

Ci siamo letteralmente immersi nelle sonorità raffinate del jazz d'autore con la classe di Rossana Casale. Fu presentato al Festival di Sanremo, così il brano spezzò i classici schemi melodici dell'epoca grazie a un arrangiamento coraggioso guidato da un contrabbasso veramente ipnotico. Il prossimo è un omaggio ai mitici anni Ottanta, è uscito nel 2024 con le atmosfere nostalgiche che sanno di sabbia e di sale con i Bunker 44, una traccia magnetica nata da una sessione notturna improvvisata in un casolare di campagna in Toscana, dove i ragazzi hanno letteralmente consumato un vecchio vinile di Alan Sorrenti per isolare e sporcare digitalmente il mitico campionamento di chitarra di Figli delle Stelle.

Gianluca Grignani è sempre stato gelosissimo del brano in arrivo, tanto da non aver mai concesso a nessun artista di inciderlo ufficialmente in duetto con lui prima del 2025. Ma la mera magia è nata su un palco nel cuore della Toscana. Grignani è salito a sorpresa durante il concerto del giovane Matteo Bocelli e l'intesa dal vivo è stata così potente da convincerlo a infrangere ogni tabù, correndo subito dopo in studio per registrare questa splendida collaborazione.

La novità dei gemelli diversi si chiama Desiderio, a cui farà seguito anche un tour con oltre 50 date estive in tutta Italia e non solo, dove il duo riabbraccerà il pubblico che lo ha accompagnato in questi quasi 30 anni di carriera. Siamo proprio agli sgoccioli, quindi vi lascio con un altro singolo, un altro nuovo singolo firmato da Jovanotti, con un incontro inaspettato tra Alessandra Amoroso e Gianni Morandi. I due artisti, che appartengono, come sappiamo, a generazioni diverse, hanno deciso di unire le forze con Hit Parade, pronto a conquistare i pomeriggi e le serate sulle spiagge. Grazie a tutti per la compagnia, un saluto da Carla, ciao!

Buon pomeriggio dalla redazione. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Dacunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina Dacunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate domenica sera a Formia. È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Fermata anche una seconda persona. La procura di Milano esclude al momento che ci sia stato uno speronamento. Un anno di reclusione, pena sospesa e 2 anni senza patente. È questa la condanna patteggiata da Vivian Spohr, la manager tedesca che nel luglio 2025 investì e uccise a Porto Cervo la 24enne Gaia Costa. Spohr era accusata di omicidio stradale. La ragazza stava attraversando sulle strisce. L'AFA sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea il quadro delle panchine in Serie A, restano soltanto altri 2 allenatori, Napoli e Monza, da annunciare. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Sottotre appunto con Li Anni e poi un po' di rock di quello inglese con Value Sum. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
1: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

imboccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Valle.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale a dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Naturalmente, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Vice.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento costato la vita a Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale inseguiva un'auto in fuga da un posto di blocco quando ha perso il controllo della moto ed è caduto. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è per questo che il regime egiziano non ha voluto indagare, ha scelto di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma nella requisitoria del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, imputati 4007 egiziani. Il presidente russo Putin e quello bielorusso Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che a suo parere vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Europa nella morsa dell'AFA, troppo caldo anche per la Tour Eiffel. Lo storico simbolo di Parigi ha chiuso a causa delle temperature molto elevate che incombono sulla capitale da alcuni giorni. L'anticipo della chiusura, che avviene normalmente un quarto d'ora prima dell'una di notte, è stata annunciata dalla società che gestisce la torre. Il tennis dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in 2 set. Fuori anche Jasmine Paolini. Alle 17 scenderà in campo Bellucci contro il francese Humbert, testa di serie numero 6 del tabellone. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, a un nuovo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone continuerà a interessare tutta Italia. Sole, gran caldo, anche se durante il tardo pomeriggio e la serata scoppieranno di temporali di calore su Alpi, Prealpi e zone interne appenniniche. Non escludiamo qualche temporale possa sconfinare le limitrofe zone pianeggianti del nord-ovest e poi anche le zone costiere del basso Tirreno. Altrove sole, gran caldo ancora al nord e centrali tirreniche, massime fino a 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Pronto, scusi, è per la sciarpa del cane.
3: Chi è lei?
4: Abbiamo fatto la sartoria, avete fatto voi la richiesta della sciarpina per il cane di fustagno?
3: No, io non ce l'ho il cane.
4: E dove è andato, scusi?
3: Ma scusi, io non lo so perché... Ma chi è lei?
4: La sartoria di via Emilia, per cani.
3: La fattoria di via Emilia, deve essere...
4: Sartoria per cani.
5: Pronto?
4: Sì, scusi, no, la sartoria per cani, forse hanno sbagliato. Avevate ordinato voi una sciarpina di fustagno per il cane?
5: No, non ci abbiamo il cane.
4: E adesso che facciamo, scusi?
5: Non ho capito.
4: No, adesso rimane qui la sciarpa, avrà sbagliato qualcosa.
5: Ma di che cane parla lei?
4: Penso sia un Doberman.
5: No, non ha mai avuto cani, no.
4: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
5: Prego.

sciarpina di fustagno per il vostro cane, direttamente produzione Supermarket Show. È un nuovo reparto che abbiamo inaugurato pochi giorni fa, la sartoria del supermercato. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, già pronto trincerato a farvi compagnia come al solito. Buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti, chi più ne ha più ne metta, ma mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show. Super.

0: giocherai.
1: Ed il nostro almanacco del giorno dopo oggi ricorda Beata Donata senza rotula. Nacque già con un'andatura strana, camminava come se danzasse, perché, raccontano, le mancavano le rotule. Ma nonostante ciò non smetteva mai di muoversi. Un giorno, quando il convento venne sommerso da una piena improvvisa, fu proprio lei, saltellando e scivolando come un'anguilla, a salvare le suore portandole una a una sulla collina. Da quel giorno la gente iniziò a dire: cammina meglio chi non può piegarsi davanti alla paura. Oggi è patrona di chi non riesce a stare fermo, dei ballerini con problemi alle ginocchia e di tutti coloro che, pur storti e claudicanti, vanno avanti con grazia.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, per queste due rotule mancanti.
0: Di chi sta, cosa sta parlando? Scusi?
1: Della santa.
0: Guardi, forse lei ha sbagliato numero.
1: Cioè no, in realtà scusi, non era santa, era beata.
0: No, ha sbagliato numero.
1: Ma noi come facciamo?
0: Come fanno, lo chiedi a me?
1: No, ci dica qualcosa lei sulla beata.
0: No, guardi, buongiorno, io non ho niente a che partire con quello che sta dicendo lei, buongiorno.

0: sto con te.
1: Quando si parla di inquinamento, spesso si sente dire no, perché bisogna passare di qua alle auto elettriche, bisogna passare, non lo so, alle auto ad a dinamo, quando invece ci sono dei paesi, pensate, nel mondo che a prescindere da tutte le scelte politiche per quanto riguarda l'inquinamento vengano prese, continuano imperterriti a fare quello che gli pare. Ed è il caso dell'India. Troppi fuochi d'artificio per la festa. Ora Nuova Delhi è la città più inquinata del mondo. La festività del Diwali ha reso nota a Nuova Delhi la città più inquinata del mondo. Una fitta coltre di smog ha avvolto la capitale indiana martedì 21 ottobre di quest'anno, il giorno dopo che milioni di persone avevano celebrato la festa indù del Diwali con fuochi d'artificio che hanno fatto schizzare alle stelle l'inquinamento atmosferico. I petardi sono esplosi sino a tardanotte di lunedì, riempiendo l'aria di fumo e particolato fine mescolati all'inquinamento stagionale e alle condizioni meteorologiche stagnanti. Martedì mattina l'indice di qualità dell'aria della città aveva superato la soglia di 350 in diversi quartieri, un livello considerato grave e pericoloso per la respirazione, secondo l'esposizione massima giornaliera raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come si può vedere, e vi invito a cercare dalle fotografie che trovate su Google, la visibilità è diminuita di molto in varie zone della città, mentre una foschia grigia avvolgeva le strade, grattacieli e monumenti storici.
2: Quindi?
1: Ecco, no, secondo lei se si potesse fare qualcosa lì in India?
2: Ma che cosa vuole?
1: No, glielo chiedo perché ne abbiamo discusso ora.
2: Ma per piacere, ma con chi? Con chi?
1: Ma lei non ha ascoltato, mi perdoni.
2: Ma mi lasci perdere, per favore.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, chiedo scusa. No, quando uno dice SOS, cosa pensa? Gli ABBA?
0: Guarda, io non so in grado di rispondere, grazie.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Sì. Sì, pronto, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo. Gentilmente, se ci potesse indicare, indicativamente ovviamente, la situazione meteorologica di oggi sulla zona di Forlì.
2: No, scusi, sono dalla mia parte.
1: Cioè, sì, com'è il tempo oggi lì nella zona di Forlì?
2: Adesso è buono.
1: Cioè, soleggiato, quindi?
2: Sì.
1: Soleggiato, in assenza di venti oppure soleggiato con vento forte?
2: No, niente, è normale.
1: Normale.

0: Ascolti, per quanto riguarda le temperature, secondo lei, per essere, diciamo, ormai nel mese di novembre, perché manca poco, sono ancora troppo alte oppure si stanno un po' abbassando?
1: Beh, di solito si stanno abbassando un po', mi sembra, di notte specialmente.
0: Sì, diciamo che però ancora durante il giorno potrebbe essere abbastanza caldo per essere fine ottobre.
1: Sì.
0: Ancora un po' anomalo, ecco, giusto nella notte, ma durante il giorno leggermente anomala come situazione.
1: Sì.
0: Esatto. Ascolti, mi può dire anche la situazione dei mari?
1: Sì?
0: Dei mari?
1: Ah, quelli non lo so dire io.
0: Non li vede da Forlì?
1: No.
0: Ah, ho capito. Perché guarda più verso Ravenna, Forlì, come panorama.
1: No.
0: Non neanche, sì. Cioè, non guarda verso Ravenna?
1: Sì, no, lontano da Ravenna, 20-30 km.
0: Ah, ok, quindi in linea d'aria non si vede la riga del mare, quindi.
1: No.
0: La ringrazio, buon proseguimento.
1: Prego.
2: Oggigiorno tutta è una lusinga, dura minga, dura no. Viva

0: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Oggi, come di consuetudine facciamo tutta la settimana, facciamo un giro tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. È stato con noi qualche anno fa a presentare un altro singolo e torna con la sua nuova canzone Balliamo Piano. Stiamo parlando di Michele Coletta, che è già collegato con noi. Michele, bentornato al Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Michele. Allora, parliamo di questo tuo nuovo singolo Balliamo Piano. Nel testo di presentazione dici che quando il mondo corre noi scegliamo di ballare piano, in un'epoca ovviamente dominata, quest'epoca dominata dall'ipervelocità e dai social. Quanto è difficile e quanto è rivoluzionario proporre un brano che invita a rallentare e a godersi il presente?
1: Proprio questo, guarda, hai colto il punto. Noi corriamo tutto il giorno e tutti i giorni, invece bisogna rallentare e godersi il momento, godersi quello che abbiamo intorno a noi, le connessioni con la gente che spesso ci perdiamo proprio perché corriamo. E quindi ho immaginato questa notte, queste notti vissute senza fretta, ballando piano, ovviamente non nel movimento, ma proprio nel, diciamo, nell'azione di pensare a quello che stiamo facendo in quel momento.
0: Ascolta Michele, parlando appunto di musica, del sound, dell'atmosfera, come mai l'idea di usare un ritmo? Tu parli di un brano disco funk che di solito fa scatenare in pista, invece per raccontare un momento così intimo e sospeso.
1: E beh, proprio questo ho voluto giocare sul contrasto, perché poi quando ascolti la canzone non puoi fare a meno di ballarla. Però quello che voglio dire è pensa piano, nel senso non corriamo, perché noi non ci godiamo spesso il presente perché corriamo verso il futuro, no? La pista da ballo è lì, ci aspetta, non c'è bisogno di correre. Quindi nell'arrivare alla pista da ballo godiamoci le persone che ci sono attorno, per esempio. Manca questa connessione con le emozioni della gente, secondo me, in questo periodo.
0: Beh, comunque è un periodo, io lo definisco il periodo social, che comunque rispetto a chi non ha vissuto gli anni in cui non c'erano smartphone, non c'era nulla, probabilmente c'era un pochino più di socialità tra le persone. Oggi è un pochino tutto filtrato dallo schermo di uno smartphone, che però, ahimè, insomma...

0: Chissà se questo è bene o è male. Non entreremmo in un dibattito difficile.
1: C'è sicuramente i social e il telefonino che non aiutano, però in generale anche sul lavoro siamo un po' sempre di corsa, forse il fatto che è stato tutto informatizzato, no? Quindi è tutto più veloce, tutto certo. Corre, e non a caso nella canzone parlo del cielo di Milano, siamo sotto un cielo di una città che di per sé corre lavorativamente e nella vita di tutti i giorni.
0: Allora Michele, prima di ascoltare il brano e dei ovviamente i tuoi contatti social, so che il 2 luglio, se non sbaglio, uscirà un album completo, se vuoi darci qualche info in più su questo.
1: Assolutamente sì, intanto il 26 giugno esce il secondo singolo Sutta Lusole, che è un inno, diciamo, un po' alla mia terra. Io sono d'adozione genovese, ma ovviamente non ho dimenticato le mie radici pugliesi, e questo mare che unisce Liguria e Puglia ovviamente mi ha fatto, come dire, pensare a questa canzone. E poi il 2 giugno esce appunto un EP che contiene questi due brani, e consiglio a tutti di ascoltarlo, perché ogni canzone rappresenta una sfumatura diversa della stessa esperienza, diciamo, umana che ho vissuto.
0: Perfetto Michele, allora prima di lanciare il disco, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Guarda, possono trovarmi ovunque, tutte le generazioni, da Facebook a Instagram, TikTok e YouTube, semplicemente digitando michelecoletta.official.
0: Michele, ti ringrazio molto di essere tornato a farci visita all'interno di Supermarket Show, ed ora ci lanciamo, ci ascoltiamo, balliamo piano. In bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
1: Grazie a tutti.

0: ora in onda il giornale radio.
1: E benvenuti a questa edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo aprendo con la prima notizia. Modena, la seconda tomba di Ramses, clamorosa scoperta a Modena. Gli archeologi hanno trovato la seconda tomba del faraone Ramses che, a quanto pare, aveva fatto il bis per sicurezza. Dentro, oltre a geroglifici e mummie, sarebbero stati rinvenuti anche un biglietto per la fiera del tartufo e un panino al prosciutto. Gli esperti parlano di Ramses Reloaded, la vendetta del faraone modenese.
2: Forse lei ha sbagliato il numero.
1: No, però l'hanno trovata lì.
2: Ma cosa dice?
1: A Modena hanno trovato la seconda tomba del faraone Ramses.
2: Ho capito, e allora?
1: Ecco, no, lei che è di Modena ci può dire qualcosa in più?
2: No, saprei proprio. La ringrazio di nuovo.
1: Rieti, guida in scooter con una gallina sulle spalle. Traffico in tilt a Rieti. Un uomo è stato fermato mentre guidava lo scooter con una gallina viva sulle spalle. Alla domanda dei carabinieri perché, l'uomo avrebbe risposto: è il mio airbag naturale. La gallina, di nome Ginetta, pare non avesse il casco ma gode di ottima salute e ha deposto un uovo durante la multa.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, sta storia della gallina a Rieti.
3: Quello?
1: La gallina sulle spalle a Rieti. Che hanno trovato quello in motore.
3: Dai, io non ho visto la gallina sulle spalle.
1: No, non lei, ci mancherebbe altro. L'abbiamo letta adesso la notizia.
3: Non ho capito niente.
1: Cioè, lei non era lei quello che ha fermato con la gallina sulle spalle in scooter?
3: No.
1: E chi era allora?
3: Non lo so.
1: Verona, fornaio arrestato nel pane, tracce di muco nasale. Shock nella provincia di Verona, un noto fornaio è stato arrestato dopo che nei suoi filoncini sono state trovate tracce di muco nasale. L'uomo si difende, era solo lievito madre, molto madre. I clienti intanto chiedono chiarezza e fazzoletti in omaggio con ogni baguette.
4: No, ho capito niente, cos'è che vuole lei?
1: Ha visto che è successo a Verona che hanno trovato un fornaio che si soffiava al naso con i filoni di pane.
4: Allora?
1: Ecco, no, lei quando mangia il pane non ha visto dentro se a volte ci fosse del muccio o qualcosa?
4: Ma scusi, sa, a me mi deve telefonare per chiedermi questa roba qua.
1: Ma lei, lei è di Verona, io no.
4: Ho capito io, ma cosa me ne frega io dove compro il pane? Lo so lei dove lo compro il pane?
1: No, non lo so, però lei immagina.
4: Allora, perché viene a rompermi le scatole a quest'ora qua per chiedermi queste cose assolutamente inutili?
1: Gol dal cortile di casa, la rete che sfida la fisica. Un giovane di Frosinone ha segnato un gol in una partita di calcio tirando dal cortile di casa sua. Il pallone ha percorso 200 metri, superato due recinzioni e un anziano che gridava fuori dal mio prato. Il video è virale, la NASA vuole studiare il pallone, la nonna vuole indietro la finestra.
5: Come?
1: Chi è che ha segnato?
5: Ma che ne so io?
1: Han fatto gol.
5: È tanto piacere.
1: No, lì a Frosinone hanno detto che ha lanciato la palla dal giardino di casa ed è arrivata allo stadio.
5: Ha fatto bene.
1: Chi era lei? Non lo conosce?
5: No, ma non so niente.
1: Pure il vetro ha rotto.
5: Vabbè, ho capito, basta.
1: Scoperta molecola che trasforma il gelato in pelo di cane. Dalla Svizzera arriva una scoperta rivoluzionaria. Una molecola che trasforma il gelato in pelo di cane. Gli scienziati la definiscono una svolta per la biochimica e per i parrucchieri canini. I primi test mostrano effetti collaterali. Chi mangia troppo stracciatella rischia di abbaiare al postino.
5: Che ha detto? Io non ho capito.
1: Sta storia del gelato che diventa pelo di cane e viceversa.
5: Ma che sta a dire? Lei è matta.
1: No, lei ha mai mangiato il gelato e poi dice ma che sapore di cane che ha.
5: Ma io non ho mai sentito questo discorso scemo.
1: No, è perché è una molecola che hanno scoperto adesso che potrebbe trasformare il gelato in pelo di cane e viceversa.
5: Ah sì, io vedo tante cacche di cane e somiglia il padrone dei cani, capito?
1: Beh, quello è vero.
5: E io non è che voglio male alle bestie, non voglio male alle bestie. Ma gli vengono a fare quella roba vicino a casa mia. Fanno schifo, i padroni dei cani.
1: Esatto, esatto. Però per adesso ancora la cacca di cane non si può mangiare, cioè rimane così, ecco.
5: Sì. Ma che discorso scemo che lei fa?
1: No, vabbè, era così perché l'abbiamo letto al telegiornale.
5: Ah sì, allora andiamo bene. Vabbè, ti ringrazio.
1: E questa era l'ultima notizia della nostra edizione del GR di oggi. Appuntamento alla prossima!

0: Qual è? Qual è?
1: Ago il campo e il seme nero. Scusi signora.
2: La vita è come il wifi, a volte funziona, a volte no. Ma quando prende bene non la molleresti più.

Cari amici, siamo giunti alla fine di questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia, spero di avervi appunto fatto compagnia in maniera positiva, ovviamente. Vi ricordo il nostro sito internet www.supermarketradio.it per capire di più di quello che facciamo, di chi siamo e di chi è la faccia che conduce questo pazzo supermercato. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi, in Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno e tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. L'OMS dice ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria. Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, 17 il giorno successivo. Morte Francesco Imprezzabile. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento costato la vita all'agente di polizia locale che inseguiva un'auto in fuga da un posto di blocco. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Nel 2025 l'importo medio delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne si è fermato a 1491,7 euro, meno 34%. La differenza sfiora il 45% per pensioni di vecchiaia nei dipendenti privati. In totale, nel 2025, 15.435.694 di pensionati, uomini il 48,1%, donne il 51,9%. Il tennis, Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta. Dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro viene eliminato dal britannico Hussey. È tutto, al prossimo aggiornamento.

fuga la macchinetta del caffè. Invece no, abbiamo una new entry di zona 64, che 64, 24, che è così, oh, no, mi mette in doppio shock perché non è lunghissima, in più parte pure a strappo. Comunque ciò che importa è che il così combo a firmare questa AIA è

Sango, Alejandro Garrido a tutto volume, DJ K7 tutti i giorni on air, ben trovati in antenna tutti quanti, a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre a tante emittenti collegate, per di più con gli staff capelli drizzati, perché davvero non ne sto indovinando una, ma siamo sotto pressione, incalzanissimo gli eventi dell'estate, ma noi vogliamo sentire la DJ K7 e allora non ci fermiamo. Casa Tango Alejandro.

siamo in posizione numero 21. Alla 18 invece cosa succede? Succede che dobbiamo ricordare innanzitutto l'appuntamento, partivo da lontano, sì, 24 ottobre ad Asti con un super evento, un festival di voci interessantissime, poi vi daremo ogni dettaglio. Invece si avvicina l'evento del 25 luglio.

anche i quartieri alti della nostra graduatoria, e naturalmente qua mettiamo abilità modifica perché se no non riusciamo a entrare sull'apposita tabellina di Excel. E allora vediamo un attimino, perché avevo come un sospetto. Sì, ex numero uno, altro che quartieri alti in senso generale. Good Time non potevamo non averla, anche in oro.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 Bar FM barra diagonal Alterradio. Algo de
1: From 7 Bar FM Alterradio. Algo de
0: From 7 Bar.fm barra Alterradio. Algo de
2: From 7 Bar.fm Alterradio. Algo de
0: From 7ba.fm/alterradio. Algo de From 7va.fm/alterradio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Eccoci pronti per un altro numero di Algo Day, un numero classico perché la classicità in Algo Day è il fortissimo interesse e anche un po' il dover inseguire il personaggio, perché il protagonista di Algo Day non è mai disponibilissimo, non per cattiveria o no, chissà per quale motivo, ma semplicemente perché ha tantissime cose da fare, sempre impegnato, e qua si tratta di essere insieme per il nostro quarto d'ora con un personaggio davvero poliedrico, pieno di sfaccettature. Già vi anticipo il classico se la canta e se la suona, perché stiamo parlando di Luca Morelli, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
4: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori e a te in particolar modo per l'invito, grazie.
3: Luca, ringraziamo te, perché l'ho detto già in apertura, sei sempre molto impegnato e tra l'altro uscito un libro, diciamo subito, poi approfondiremo sperando di trovare il tempo anche l'argomento, un fantastico posto che dirigi, un bed and breakfast. Però il tuo libro, nonostante avesse a disposizione casa tua nel senso aziendale della cosa, hai avuto a fare le cose in grande, hai attraversato l'oceano, no? E quindi parliamo, sì, di questo libro, che però vorrai presentare anche a tutte le radio che ci ascoltano.
4: Ok, allora il mio libro è intitolato Rocky Lens e è un libro autobiografico dove racconto un po' la mia vita, ma l'ispirazione più forte che mi ha spinto a scrivere è avvenuta durante la pandemia, quando io da imprenditore ho deciso di chiudere la mia attività perché non c'era più mercato a causa della pandemia. Ho deciso di andare a fare l'infermiere in prima linea a Milano presso la Fondazione Tognoni. Che quindi è un libro che racconta, collegati a questa esperienza, tutte le mie vicende personali, la profondità dell'esperienza, il tema del cambiamento, la passione per la musica rock. Io sono un rocker da quando avevo 15 anni, sono cresciuto con le più grandi rock band inglesi e americane, e la resilienza, quindi racconta la forza interiore, l'importanza del cambiamento e di saper lottare in qualsiasi momento per inseguire i propri sogni. Naturalmente la pandemia ha rappresentato un blackout da questo punto di vista, quindi andare a Milano per me è stato, oltre che svolgere un'attività di servizio nei confronti degli altri, ha rappresentato anche la continuità del sogno, la capacità di sognare, che è sempre importante averla nel cuore, è sempre importante inseguirla.
3: E beh, un periodo buio, ognuno ha avuto una reazione, la tua è stata coraggiosa, costruttiva, generosa verso gli altri, veramente complimenti. E di Rock Resilience, grazie, questo libro che racconta un po' di questa cosa, è venuto fuori poi dopo anche un disco, anche una traccia.
4: Sì, poi diciamo nel tempo, siccome sono anche un batterista, io sono cresciuto con questa passione andando al Mossero Rock storico del 1992 in Italia, accompagnato da mia madre perché avevo 15 anni, e sono entrato in contatto con quel mondo dove c'erano i Pantera, ho visto la lineup originale, cioè la formazione originale di Pantera, i Black Sabbath con Ronnie James Dio, gli Iron Maiden, Warrant, c'era Pino Scotto addirittura che aprì il concerto, c'erano i Megadeth negli anni di Countdown to Extinction, e iniziai proprio vedendo quella massa di persone così appassionate che si divertivano. Anch'io ho iniziato a buttarmi a soli 15 anni e da lì ho provato un'emozione talmente forte, che da lì quell'evento ha rappresentato nella mia vita uno spartiacque, perché poi dopo quel concerto ho iniziato a fare cose diverse, a imparare a suonare uno strumento, a suonare la batteria, e sono cresciuto con questa forte passione che non mi ha mai abbandonato anche nei periodi più bui della mia vita. Dopo la separazione ho attraversato un periodo difficilissimo e ho avuto anche un periodo di calo importante del tono dell'umore, però la passione per il rock c'era sempre, quindi è stata una linea costante nella mia vita che mi ha sempre dato la speranza di vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti più bui, che tutti noi, penso ognuno di noi, chi più chi meno, ha attraversato. Per cui ho voluto tradurre il libro in un linguaggio universale, che è appunto quello linguaggio della musica, che riesce a trasmettere emozioni ancora più profonde di quelle che si possono esprimere attraverso la scrittura. Bellissima esperienza anche la produzione dell'album, diciamo il singolo più importante che un po' racchiude il significato del mio percorso, appunto Rockylands. E poi c'è un pezzo che era Home to Miami, che è proprio dedicato alla recente esperienza che io
3: però, esperienza però che andiamo fatto. Però andiamo per ordine, ascoltiamo questo pezzo Rock Resilience. E tra l'altro Pino Scotto l'ho intervistato prima del concerto degli House of Lords che lui aprì, tu sai che è un caratterino anche particolare, avevo anche abbastanza strizza, invece ho incassato i suoi complimenti ed è una delle cose più belle proprio in generale della mia carriera, no? Da ride televisivo, da intervistatore, perché i complimenti di Pino Scotto sono rari e preziosissimi. Però stiamo parlando
4: assolutamente
3: però stiamo parlando di Luca Morelli, e allora l'ascoltiamo con Rock Resilience.
4: Grazie.

0: le chitarre non mancano nei momenti bui, la musica in generale aiuta parecchio, e secondo me il successo del rock è anche proprio per la sua forza consolatoria, per la sua forza medica quasi, no? Verso l'aiuto che può arrivare da queste sonorità per appunto gli stati d'umore, per i famosi alti e bassi. Il rock arriva sempre a dare una mano, però esistono anche pagine belle, perché tu sei nel cuore verde dell'Umbria, in una delle zone della bellissima Italia che è bella in ogni centimetro, però l'Umbria ha il suo fascino particolare, è l'unica dell'Italia appenninica a non avere il mare, ma non se ne importa molto perché ha delle meraviglie pazzesche. E quindi parleremo poi dopo del B&B che è proprio lì da te, perché nonostante, lo accennavo prima, questa cosa, il libro lo hai presentato a Miami, naturalmente uno attraversa l'oceano, e allora hai combinato anche altre situazioni, è stato un ride anche quello, poliedrico e multimediale.
1: Assolutamente, io sono riuscito a mettere in piedi un evento dove ho avuto l'onore di essere produttore di Rocky Lens Across America, è il titolo dell'evento, e sono riuscito a coinvolgere speakers di altissimo profilo. Anch'io a volte mi chiedo come abbia fatto, perché la mia la mia natura eclettica, insomma, mi ha permesso di conoscere tantissime persone anche molto diverse tra di loro. C'era Nadia Bengala, la famosa Miss Italia del 1988, che è una carissima amica, quindi avendo l'esperienza in Rai International, insomma, mi ha dato consigli utilissimi per affrontare l'evento, e Caterina Ana, DJ producer di Genova, una DJ molto molto brava, molto capace, molto competente, e anche una bellissima persona, e abbiamo costruito questo team, è stata un'esperienza bellissima. Poi c'era il professor Shalom Saad Sahar, un docente di leadership dell'Università di Miami di livello internazionale, e doveva venire Bobby Brown, la famosa modella, la famosa Cherry Pie Girl di Los Angeles, che negli anni 80-90 tutti conosciamo perché c'era il video su MTV The Warrant, che dove lei con il suo fascino ballava in mezzo alla band. Certo. Non è potuta venire perché poi sfortunatamente l'American Airlines ha cancellato improvvisamente il volo da New Orleans a Miami. È stato un po' un momento di panico, ma poi siamo riusciti, perché tutto era stato organizzato in funzione di questa, della sua presenza, del suo fascino, della sua storia. Parliamo di un'icona della scena air metal di Los Angeles, quindi pazienza, però siamo riusciti a organizzare bene la serata ed è stato comunque bellissima soddisfazione.
0: Volendo racchiudere musicalmente questo esperimento, questa esperienza, altro che esperimento, perché è andato a tutti gli effetti in porto, è stato realizzato, è proprio il caso di dire, nonostante tutto, anche questo piccolo imprevisto che ha lasciato più spazio del resto a voi, ma Run to Miami è stata scritta prima, durante o dopo?
1: Durante la produzione dell'album, era già in cantiere l'evento, e quindi abbiamo deciso di dedicare un singolo ad un evento che per me è un po' la sintesi perfetta del mio percorso, andare negli Stati Uniti, dove sono nate la maggior parte delle band che io ho ascoltato da una vita, andare in una location iconica come quella dell'Hard Rock Café di Miami, e quindi rappresenta un traguardo, come dire, un evento che rappresenta proprio il coronamento di un percorso che è fatto di cambiamento, un fatto di formazione, è fatto di professioni molto diverse tra di loro, perché adesso sono imprenditore nel settore turistico e qualche anno fa ero infermiere, per cui diciamo ho attraversato dei cambiamenti molto importanti sia sul piano personale che sul piano professionale, e Miami rappresenta un po' la sintesi perfetta del mio percorso.
0: Allora Luca, facciamo così, uno stravolgimento, diamo appuntamento ai prossimi giorni per una seconda parte di questo bellissimo incontro, prometti di rispondere al telefono perché sei sempre impegnato, e di solito ascoltiamo due dischi. No, figurati, è stato bello perché veramente sei uno che può esprimere tanto, un'altra puntata te l'avremmo richiesta lo stesso, però lasciamo gli ascoltatori con l'acquolina in bocca e con la curiosità di ascoltare questa Run to Miami, anche se sta andando fortissimo, qualcuno ci scriverà anche guardate che noi già l'abbiamo ascoltata e non c'è nessun problema, però al Goday termina qui, prima parte dell'incontro con Luca Morelli, mi raccomando non lasciatevi sfuggire il libro di cui abbiamo fatto cenno, ma torneremo sull'argomento, che è Rock Resilience. Luca, grazie.
1: Resilience. la vita di un infermiere rock.
0: Ecco, diamo, diamo il titolo completo. Grazie.
1: Sì, grazie a te per la disponibilità e ciao a tutti. Grazie mille. Ciao. Ciao,
0: e
1: ciao.
0: Così termina la prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Nei prossimi giorni avremo il modo di approfondire e di ascoltare anche l'altro disco. Davvero siamo sulla corda. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Buonasera, ben trovati dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale ed ha confessato di non essersi fermato al posto di blocco l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L'Europa è nella morte.

corsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Così gli investigatori delle Nazioni Unite. La rappresentanza diplomatica di Israele all'ONU di Ginevra respinge le accuse e dice: il rapporto è una propaganda oltraggiosa e diffamatoria. L'Iran ha pienamente e completamente accettato ispezioni nucleari di altissimo livello per un lungo periodo di tempo. Il presidente americano Trump torna sui controlli aerei nei siti iraniani dopo le parole del vice Vance e le precisazioni di Teheran. Trump parla di onestà nucleare. Wimbledon 2026, dopo il primo turno maschile di ieri, avvia il primo turno di qualificazioni femminili. Passano 3 italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1, 2-6, 6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3, 3-6, 6-4. Stefanini batte l'argentina Giovannini 7-6, 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano. Oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'una, giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Passiamo al tennis. Dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in due set. Fuori anche Jasmine Paolini. A Mallorca Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Miomir Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Ancora tennis con Wimbledon 2026, dove il primo turno maschile ieri al via il primo turno di qualificazioni femminili. Passano tre italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1, 2-6, 6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3, 3-6, 6-4. Stefanini batte l'argentina Giovannini con un doppio 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto a un nuovo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone continuerà a interessare tutta Italia. Sole, gran caldo, anche se durante il tardo pomeriggio e la serata scoppieranno di temporali di calore su Alpi, Prealpi e zone interne appenniniche. Non escludiamo qualche temporale possa sconfinare le limitrofe zone pianeggianti del nord-ovest e poi anche le zone costiere del basso Tirreno. Altrove sole e gran caldo ancora al nord e centrali tirreniche, massime fino a 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Buonasera dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale ed ha confessato di non essersi fermato al posto di blocco l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L'ondata di caldo non lascia respirare l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, 17 il giorno successivo. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro verrà distribuito fra gli altri partecipanti. Lo dice un'alta fonte europea vicina al dossier. I prestiti previsti dal programma SAFE per l'Italia ammontano a quasi 15 miliardi di euro. Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava. I mondiali 2026 continuano. Oggi in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altri due del gruppo L. Dalle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'1 giocheranno Panama e Croazia, seguite poi alle 4 da Colombia-Congo. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Nevegal, arrestati due giovani dopo un incidente e una colluttazione con la polizia. Nella mattina del 20 giugno, due giovani, un italiano del 2003 e un moldavo del 2007, entrambi residenti in provincia di Belluno, sono stati arrestati dopo un incidente stradale nel Nevegal. L'auto dei due ragazzi è finita in un dirupo e successivamente è seguita una violenta colluttazione con le forze dell'ordine. Fiumi Veneti. Il Piave riconosciuto come il più pulito, ma con criticità. Secondo la campagna Operazione Fiumi, esplorare per custodire di Legambiente, il fiume Piave si conferma il più pulito del Veneto. Tuttavia, il fiume è sotto pressione a causa dell'impatto delle opere sull'alveo e sulle risorse idriche. I dati raccolti riguardano 13 corsi d'acqua della regione. Campagna contro molestie e discriminazioni sul lavoro. Supporto continuativo. Si conclude la campagna contro molestie, violenze e discriminazioni nei luoghi di lavoro, promossa dalla consigliera di parità della provincia di Belluno, Flavia Monego. Nonostante la chiusura dell'iniziativa, rimane attiva una rete di supporto per i lavoratori e le lavoratrici bellunesi, con strumenti concreti a disposizione. Presentazione del Mundialito in Senato. Un modello di integrazione. Il Mundialito di Belluno è stato presentato in Senato come esempio di integrazione attraverso lo sport e la cultura. L'evento, organizzato dal Comune di Belluno, è stato illustrato dal senatore Luca De Carlo, che ha evidenziato il valore sociale del progetto nel promuovere l'unione tra diverse comunità. TCR Italy. Francesco Miotto trionfa a Monza. Francesco Miotto, giovane pilota bellunese di Planet Motorsport, ha ottenuto la sua quinta vittoria in 6 gare nel campionato TCR Italy, confermandosi leader della categoria DSG. A Monza ha anche registrato la terza pole consecutiva con un tempo di 2:00:619, consolidando la sua posizione di dominatore del campionato. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
15: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
16: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, 2 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divin Codino.
17: Più di 20 anni non

era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimonial in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: Uno dei più grandi piloti del suo tempo, nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada. Che se non è più la stessa strada, che se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

anche mio, era anche a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa.

0: anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: La redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile, dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 7va.fm/Alte Radio.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

Wanted, ricercato. E qui, signori, siamo nel paese delle meraviglie, Wonderland, Sonic Wonderland. È il titolo anche di questa tracklist di Hiromi, una deliziosa giapponese che suona il pianoforte come pochi altri e si fa accompagnare da eccellenti musicisti. Abbiamo cominciato così perché questo strumentale aiuta l'inizio del viaggio, piano piano il nostro treno prende vita. Salutiamo tutti quelli che sono saliti con noi e che hanno intenzione di raggiungere la destinazione finale. Johnny Cash, ladies and gentlemen. Un pezzo di Tom Petty che lui ci ripropone così.

0: back down.
1: I won't back down. A proposito di anni 2000, agli inizi degli anni 2000, gli Spandau Ballet si ritrovano.
2: Once more.

abbiamo ritrovato gli Spandau Ballet perché recentemente abbiamo visto un documentario sulla storia, sulla nascita di questo gruppo anni 80. Grandi successi, poi il scioglimento, addirittura una lotta per i diritti d'autore, Gary Camp contro gli altri, Tony Hadley e Johnny. In ogni caso, dopo grandi battaglie legali su ciò che è la destinazione delle royalties, dei diritti d'autore, hanno fatto pace e agli inizi degli anni 2000 si sono messi in moto per fare anche qualche cosa di nuovo. E visto che ci siamo, abbiamo con l'occasione scoperto che si sono cimentati anche in una cover.

Non la conoscevamo questa versione degli Spandau Ballet di The Boxer, un super classico firmato Paul Simon, Art Garfunkel.

Calma, rivoluzionaria. Un singolo di Ornella Vanoni con Samuele Bersani. Anche questa in un certo modo possiamo considerarla cover. Sì, perché è un brano che effettivamente appartiene al repertorio di Marisa Monchi, che è una grandissima cantante e autrice brasiliana. Sono i Coltrane Quartet e questa è Uptown Girl.

mondo dorato, ma sta cercando un ragazzo semplice, un downtown man, uptown, downtown, da Billy Joel, una canzone degli anni 80 ai Coltrane Quartet, una formazione di ottimi musicisti jazz che propone in questo Cocktails and Dreams una serie di cover, tutte canzoni famosissime cantate a questo modo. Signore e signori, Space Cake International, welcome aboard. Li avevamo dimenticati. Ebbene sì, abbiamo ritrovato il loro disco Unicorn Street.

0: ottimi musicisti italiani con un cantante di Londra. Si chiamano Space Cake International, non li conosce quasi nessuno, ma noi li amiamo moltissimo, soprattutto questo disco che è uscito qualche anno fa. Non si sono più fatti vivi da quella volta, ma rimane una bellissima tracklist. Si intitola Two Stars.
1: Station to station, on the tracks.

è dal vivo. The Deep Blackwater Session, un disco in esibizione live di Georgia Van Etten. La scopriamo insieme questa volta, perché questa è la fase New Music Discovery. Tutti artisti nuovi che ci fanno veramente muovere la curiosità. Altre donne si affacciano al successo in questo momento. Deborah Bond.

non è ancora molto conosciuta, ma ha tutte le carte in regola per diventare qualcuno e fare molta strada. Di fatto, dal Connecticut ha già cominciato un bel viaggio. Si chiama Deborah Bond. È cresciuta negli anni 90, ma ha ascoltato tutta quella musica degli anni 70-80, il soul, il jazz, l'R&B, e si sente in questi arrangiamenti realizzati da musicisti che le stanno accanto, davvero molto bravi. Live version di Stride, Deborah Bond. Benvenuti.

Tonight. Nel senso di due notti. Il bassista cantante Casey Abrams, l'abbiamo conosciuto nelle scorse settimane, e questa è la sua Casey Poppy, la sua tracklist bellissima con tante canzoni davvero divertenti. Siamo in diretta con voi, con molte radio collegate, station to station on the tracks. Un abbraccio a tutti coloro che ci stanno ascoltando, da nord a sud della penisola.

0: to break.
1: To receive, to receive.
0: Ci siamo fermati in Australia per conoscere Kyoshi, questa bellissima band, quattro elementi, musica che ci piace, che ci fa scoprire elementi giovani che hanno voglia di abbracciare un genere indipendente. Tiene conto di tutto, ma poi si esprime con molta originalità.

Club des Belugas is one of the leading new jazz bands in the world. They combine contemporary European lounge and new jazz styles. Ma ci sono anche Brazilian beats. C'è un po' di swing, un po' di American Black Soul. Musica degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70. Sanno amalgamare così bene tutto ciò e ci fanno sognare in questo momento con questa Skies dal loro album che si intitola proprio così, Cieli. Musicisti europei li abbiamo girati e rigirati in tutte le salse perché veramente suonano un po' di tutto, con grande gusto, con un senso della musica a 360 gradi. Allora, volete salire? Salite a bordo. Sì, si stanno avvicinando alla banchina. Hanno approfittato di questa piccola sosta. E adesso è il loro momento.

Beats, i battiti di un laboratorio blu, così si fanno chiamare, sono due ragazzi legati alla musica elettronica ma anche all'hip hop, all'afrobeat, ci sono elementi di jazz, ci sono tante cose. Questo è il loro brano dal titolo Never Doubt, mai, non dobbiamo mai avere dei dubbi. Quando si tratta di dire che questa è Station to Station. After all this time has passed. Rainy Blake.

One More Night. E navighiamo via. Lasciamoci accarezzare dalle onde. Hey, sono Rainy Blake e la mia musica nasce da un profondo amore per la musica degli anni 70, il jazz rock, l'easy rock e anche tutte quelle cose che tutti quegli autori che mi hanno accompagnato in quell'era quando ero piccolina. What happened to the dream? Cosa è successo al sogno, ai sogni che facciamo?

la musica speciale che ascoltate solo qui, attraverso queste frequenze, attraverso il vostro link al web radio che avete deciso di sintonizzare a quest'ora. Abbiamo invertito i titoli. What Happened to the Dream è il prossimo brano che ascolteremo. Questo è I've Changed. La stupenda voce e il suono R&B Soul sono di

What happened to the dream? Cosa è accaduto al sogno che avevi? Che classe questo ragazzo, si chiama Makeson. Per la prima volta arriva a Station to Station on the Tracks e ci conquista. Il brano e queste atmosfere ci portano direttamente in una dimensione di qualche tempo fa, ma sono tutti giovani, quindi attingono da quelle che sono le grandi bellezze del passato e le fanno nuove, le fanno rivivere a tutti noi. Heavy Medicine. Loro si chiamano The One.

Heavy Medicine, The Waters. Molto divertente anche questa. Da Austin, Texas, questo duo, da qualche anno in circolazione, sono arrivati dopo tanti ascolti su BBC Radio 1. Sono arrivati anche qui, hanno preso posto nei nostri vagoni e ci hanno proposto questa bellissima Heavy Medicine, una medicina pesante che ci permette di guarire dalla voglia di stare troppo fermi e non muoversi. Abbiamo bisogno di circolare, di vedere, di scrutare. È il caso quindi di conoscere anche Barney McCall e Rita Satch. E per fare questo non è troppo tardi, anzi, è il momento giusto, not too late.

un pianista compositore australiano che si è mosso verso New York City. Lì ha trovato molti buoni collaboratori, le opportunità giuste per fare la sua musica. Si chiama Barney McCall. Qui si fa aiutare anche dalla voce della simpatica Rita Sedge, On the Tracks. Enjoy and relax.

E arrivò così l'occasione di conoscere anche i Regime. Sono in tanti, ma tanti tanti, con una grande idea, un bel progetto da portare avanti. Musica che mette in pace con l'anima. Never Gonna Stop, dal loro album Sunny Day. Tutte cose recentissime, uscite degli ultimi mesi, personaggi musicali molto interessanti degli ultimi anni, anni 20 degli anni 2000, come I Am The Living, Rockin' London City.

uno dopo l'altro i talenti della musica internazionale, dall'Europa, dall'Inghilterra, dall'Australia, sino agli States naturalmente. Dopo I Am The Living, talentuoso con la sua Rockin' London City, abbiamo sentito anche Terrace Martin e 24K Golden, un abile musicista di Los Angeles e un rapper di San Francisco per la West Coast. Oh yes. Ancora un po' di musica insieme in questo viaggio che stiamo facendo in diretta con voi, con la complicità di molte emittenti radiofoniche situate nelle varie parti d'Italia, da nord a sud. Un saluto speciale a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalla Sardegna, Calabria, Sicilia, Puglia, Marche, Lazio, c'è anche il Veneto naturalmente, con diverse emittenti web e in FM. Una connessione che ci permette di raggiungere molti posti diversi, diffondere questa musica, presentarvi questi abili musicisti delle nuove generazioni, come Digby Jones, Ridley Joint.

Vorrei presentarvi a questo punto anche due musicisti italiani. Lui si chiama Alfredo Bocchicchio ed è un abile chitarrista, e in compagnia di Marcello Sirignano ci fanno rivivere un momento magico della musica di Ennio Morricone, un tema famosissimo da un

All aboard. C'è qualcuno ancora che vuole salire, anche se avete perso la maggior parte del programma musicale che abbiamo preparato per voi? Ci sono ancora una ventina di minuti, quindi il tempo di rifocillarsi con altre belle canzoni. L'avete riconosciuta la bellissima versione di Alfredo Bocchicchio e Marcello Sirignano? Era il tema di Deborah dal film Once Upon a Time in America. C'era una volta in America di Sergio Leone. Ancora musica italiana, evocativa. Una cosa che ci ricorda molto da vicino le opere musicali di Ennio Morricone. È la voce di Mina. Il sogno di Giacomo.

un interludio di solo un minuto e mezzo che compare nella tracklist del nuovo album di Mina dal titolo Dilettevoli Eccedenze numero 2. Ascoltiamo il singolo, che ne dite? Abbandono.

E adesso lo sai. In fondo ti amavo. Abban-Dono, il nuovo singolo di Mina con un video molto bello, molto divertente. Bad Advice.

Sing Kane con la sua Ogni Cosa è Ogni Cosa. Pochi minuti alla mezzanotte, abbiamo quasi concluso il nostro viaggio e questi sono i nostri artisti, gli artisti della nuova generazione che ci fanno ballare. Perlomeno in questa ultima fase vogliamo veramente battere le mani insieme a Charlie Curtis Bird e Stacy Ryan, che ci chiedono semplicemente: come vi sentite? How you feel?

Come ti senti? A questo punto, beh, ci sentiamo nella fase flashback. Un'ultima canzone per salutarci. Una cosa che si suonava con i vinili negli anni 70 è Camel.

0: Love is Love con Emozione Notte.
1: Love is Love
0: con Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Love is Love. Is love. Love is Love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.
2: This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.